0: Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Ascolto Radio Nostalgia per la tanta buona musica e la bella energia.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.

0: Luigi.
1: Noi ogni settimana porteremo un caso pratico nella vostra vita, nella vostra quotidianità.
2: Perché non siamo abbastanza formati ancora. Siamo in Italia, siamo sempre un passo, va detto. Mi dispiace sempre dirlo, siamo un passo indietro.
3: Ogni venerdì alle 16.30 Beatrice Mazzanti e Andrea Secci vi portano nel mondo dell'intelligenza artificiale.
2: Incredibile. Tu gli puoi delegare completamente tutto e sono agenti

0: Hai ancora il Walkman nel cassetto?
1: Dai,
2: confessalo.
1: Ma non è possibile.
0: Dal 2 ottobre alle 21
2: Radio Nostalgia riaccende gli anni 80
3: e poi
2: 90
3: e poi
2: e 00.
0: Come la farina.
1: Ma che sei scemo?
2: Emiliano Geri
0: e Fabio Asiri presentano
2: Generazione Dance.
0: Dance.
2: La musica è la stessa di

0: Ami la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Sono le 3:29. Siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna. Con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato. Perché la tua storia è la nostra storia.
3: Radio Nostalgia.
2: La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi.

0: Tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Ogni giorno dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21, un tuffo negli anni 80, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.
1: Sono le 3 e 52 minuti.
2: Una canzone e torni subito lì. La radio dei tuoi ricordi, nella tua vita di oggi. Radio Nostalgia, sempre.

0: gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Sono le 4 e 28 minuti.
2: Quante volte ti sei detto, questa non la sentivo da una vita? E hai alzato il volume senza pensarci. È il potere delle canzoni che hai vissuto davvero. Ti staccano dal lavoro, ti riportano a un pomeriggio d'estate.

0: 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.
2: Sono le 4:53.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Sono le 5 e 31 minuti.

70 80 90. Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre Radio Nostalgia.fm.
2: Sono le 5 e 55 minuti.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Un film luminoso e pieno di speranza.
11: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
9: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
12: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
13: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
14: Arriva Apuania Petland, la prima piattaforma digitale del territorio dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un toelettatore, un negozio specializzato. Te li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio. Apuania Petland. Scoprici su Instagram. Apuania Petland.
15: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
16: Una specie di monumento?
15: Acqua.
16: Un monumento alla cucina di eccellenza?
15: Brava, ti meriti la catalana di crostacei alla brace e una bella bottiglia di Chablis.
16: Wow!
15: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
16: E la buona cucina toscana.
15: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.
17: Questa è Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 6 e 29 minuti.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Un film luminoso e pieno di speranza.
12: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
10: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
13: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
14: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.

0: Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché metto la musica di quando mi sono innamorata. La riascolto e ancora oggi provo le stesse emozioni.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia. Questo ci darà sempre più forza per suonarti la musica della tua vita. 70 80 90. Radio Nostalgia.

0: Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sono le 6 e 54 minuti.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Un film luminoso e pieno di speranza.
12: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
10: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
13: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
14: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
15: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
16: Nuova linea, prezzi vecchi.
15: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
16: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
15: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
16: Riccardo Corredi.
15: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
17: Per la scelta della tua prossima auto potresti ascoltare il consiglio di un famoso influencer oppure l'opinione di oltre 3 milioni di automobilisti che hanno scelto Dacia Sandero, l'auto più venduta ai privati in Europa dal 2017. Vieni a scoprire la nuova gamma Dacia Sandero a partire da 14.800 euro negli showroom di Nuova Comauto. Info e condizioni in sede.
18: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
19: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Ped Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Ped Stampa, dove le tue idee diventano realtà. pedstampa.it.
20: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
21: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
22: Dove, oh, dove?
21: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
22: Ah, sì, Ciccio Pennello.
21: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
20: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
21: Sì, ma levati i destri risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.

0: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 23 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate. Mercoledì 23 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca.
8: Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
9: Sono le 7:33 minuti.
10: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia.
11: Radio Nostalgia.
12: Buona domenica a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Oggi vanno agli Andrea all'ascolto e non. Sono invece nati in data 20 settembre Alessandro il Grande nel 356 avanti Cristo, Sofia Loren, Loredana Bertè, Mia Martini, Asia Argento e Belen Rodriguez. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 28° grado della Vergine, hai un'intelligenza al di sopra del normale e particolare attitudine per lavori di carattere industriale. La tua natura è profonda, riservata, a volte anche introversa. Sei rispettoso e generoso nei confronti del tuo prossimo. La grande energia della quale sei dotato, se la indirizzerai bene, ti porterà enormi successi nella vita. Avrai sempre numerosi amici, alla larga però dagli invidiosi. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, Mercurio in opposizione porta voci che fanno vacillare le nostre scelte. Distinguiamo la nostra prospettiva genuina dal rumore di fondo. Giornata responsabile, dedicata a una revisione accurata degli obiettivi. Un po' di leggerezza però ci vuole. Toro, il senso del dovere oggi prevale sul desiderio di riposo. Portiamo a termine gli impegni finora rimandati con disciplina e costanza. Qualche peso sulle spalle, ma abbiamo la forza per portarlo. Gemelli, pure la domenica è piena di cose da fare. Via, rimbocchiamoci le maniche e portiamo a casa quello che serve senza piangerci addosso. Certe discussioni non portano a niente, lasciamo perdere battaglie inutili. Cancro, momento che continua a chiedere pazienza. Le tensioni non si sciolgono subito, ma possiamo gestirle con saggezza se manteniamo la calma interiore. Sul fronte affettivo, Venere ci aiuta a non perdere la dolcezza anche quando sembra difficile mostrarla. Leone, gli eventi scorrono tra impegni domestici e una organizzazione meticolosa della prossima settimana. Nulla è lasciato al caso per garantire il successo. La Luna consiglia di fare l'inventario in dispensa, evitiamo ogni spreco con intelligenza e metodo. Vergine, Mercurio in bilancia invita alla diplomazia, la mente è meno critica e più orientata all'accordo. Cerchiamo di smussare un angolo caratteriale che ha creato delle tensioni negli ultimi giorni. Bilancia, domenica che richiede pazienza. La Luna porta tensioni che è meglio non trascinare fino a sera. Sbrighiamo quel che va fatto e lasciamoci andare. Rimandiamo tutto il rimandabile. Scorpione, oggi è meglio occuparsi del concreto, sbrigare quello che pesa e tenere le conversazioni importanti per un giorno con il cielo più libero. Con i familiari serve flessibilità. Non tutto deve essere impeccabile, accettiamo le imperfezioni altrui. Sagittario, un compito condotto a termine ci libera da un peso che portiamo da giorni. La leggerezza che ne segue vale il sacrificio del riposo domenicale. Chi lavora a testa bassa produce 3 volte, chi si agita descrivendo ciò che farà domani conclude ben poco. Capricorno, con la luna ancora nel segno viene a galla una responsabilità che abbiamo posticipato e che dobbiamo affrontare. La coerenza nei fatti che ci caratterizza vale più di ogni ragionamento prolungato. Andiamo avanti così. Acquario, in arrivo a sorpresa contatti internazionali o con persone di altre città. Uno scambio di idee ci fa riconsiderare una scelta compiuta a luglio. La luna suggerisce di non essere rigidi nelle convinzioni. Cambiamo idea se i fatti dimostrano altro. Pesci, il senso del dovere oggi si bilancia con il piacere. Possiamo fare ciò che serve senza rinunciare a quello che vogliamo. Una conversazione con una persona esperta ci dà una prospettiva che ancora non avevamo considerato. E prima di chiudere, come sempre una citazione, quella odierna è la seguente. Scrivere è sempre nascondere qualcosa in modo che poi venga scoperto. Italo Calvino.
11: Radio Nostalgia.
10: Il meteo di Radio Nostalgia. Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Alta pressione in progressivo rinforzo per la giornata di domenica, sole protagonista al centro-nord con ampie schiarite, ancora fenomeni da segnalare invece al sud Italia e sulle due isole maggiori per il passaggio di quest'area di bassa pressione. Temperature massime lieve e rialzo ma con valori da nord a sud non oltre i 30 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
13: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
14: Cerchi un veterinario, un tuo elettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista giusto non è sempre facile. Apuania Petland cambia tutto. La prima piattaforma digitale del territorio dedicata agli animali. Servizi, attività, tutte le informazioni di cui hai bisogno.
15: Apuania Petland.
14: Scoprici su Instagram. Apuania Petland. Questa è Radio Nostalgia.

0: Buongiorno da Azzano, io sono Andrea Secci, qui con me c'è già Danny e guardate chi è arrivato di prima mattina. Vedo laggiù che stanno prendendo un buon caffè, Bonotti, la Velia, l'Arianna Velia e Luca Giorgi. La squadra di La Nostalgia è praticamente al completo e oggi da qui parte una giornata tutta da vivere. Ora però è tempo di 3 per te, live proprio da Azzano, da dove siamo già operativi. Stamattina, dicevamo, il nostro 3 per te ci porta in Lunigiana, lì vive e soprattutto ci ascolta ogni giorno Aurora, la protagonista delle 3 canzoni di oggi. Aurora, buongiorno e grazie per aver deciso qual è la musica che ci fa partire in questa lunga giornata della Road to Azzano. 3 canzoni, uno dietro l'altra, scelte da te. Vai col vocale, Dan.
1: Ciao Radio Nostalgia, vorrei Comfortably Numb dei Pink Floyd, Smoke

su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani

0: giornata pazzesca. Vi racconteremo oggi tutto quello che sta per succedere, che succederà in questo village strepitoso alla Cappella di Azzano. Incontreremo persone, giocheremo, rideremo e naturalmente ci sarà tanta, tantissima musica degli anni 70, 80 e 90. Quindi non andate da nessuna parte, Azzano è pronta, Radio Nostalgia è pronta, piccola pausa e tra poco inizia Rozzo Azzano.
1: Nostalgia!
2: 3 per te.
1: Radio Nostalgia.
3: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
8: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
9: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Sono le 8:01.
3: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
9: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
13: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti, occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo risparmiando davvero, ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
14: Fino al 21 settembre. Occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road con Radio Nostalgia.
15: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience. Il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
16: Sapevi che da Palmucci trovi la gamma ufficiale Mitsubishi Evo e DFSK? L'auto ideale esiste, prezzo accessibile, tantissimi optional già inclusi e la tranquillità di 5 anni di garanzia. Vieni a guidarla di persona negli showroom Palmucci a Prato e Pistoia, oppure scopri tutte le offerte su palmucci.it. Palmucci è anche Mitsubishi, Evo e DFSK.

0: Sono poco più delle 8 qui ad Azzano. Buongiorno, io sono Arianna Velia e chi ci segue da questa mattina all'alba saprà benissimo che Andrea Secci e Danny ci hanno dato il buongiorno proprio qui da Azzano con il 3 per te. Oh, che meraviglia. Oggi, 20 settembre di domenica, c'è un sole che splende. Andrea mi prende in giro in tutto questo. E siamo qua ad Azzano, l'atmosfera si sta già scaldando, i preparativi, siamo qua vicino al palco e stanno già iniziando ad arrivare i primi concorrenti di questa manifestazione. Sono 4 gare che avranno luogo oggi, domenica 20 settembre.
1: Brava, brava, brava, brava ragazzi. Tra l'altro oggi è il primo giorno da non stagista della Velia.
0: Capito, cioè l'ho
1: lasciata andare in onda. Sarà mica in paranoia.
0: No, un po' in ansia però.
1: Ah, vabbè. Comunque dietro di noi c'è lo speaker ufficiale di questa manifestazione, che è Giorgio Malacarni. Buongiorno Giorgio.
2: Buongiorno e bene bene bene direi.
1: No, se non dicevi bene bene io mi incazzavo, lo sai, no? Allora, oggi vi raccontiamo questa lunghissima giornata sulle Alpi Apuane. Cioè, siamo proprio in
0: siamo
1: vetta.
0: Dietro.
1: Siamo no, ci siamo
0: dietro
1: praticamente.
0: Davanti.
1: Vabbè, dai. Siamo te che sei più geograficamente preparato di me. Dove siamo?
2: Siamo esattamente ai piedi del Monte Altissimo, dove le più belle statue di marmo sono state estrapolate col marmo bianco di Carrara, si dice, o Seravezza forse meglio, e siamo all'interno praticamente di un bacino di marmo.
1: Ah, siamo precisamente nel village di questa Road to Azzano, siamo alla Cappella, nessuno faccia battute o si butti, non è una parolaccia, è una località, perché noi siamo davanti a questa, non è una basilica, c'è un nome ben preciso, dopo ce lo facciamo dire da Giulio D'Angiolio che in questo momento è in giro. Giulio, vieni qui! No, non ci caga. Giulio, quanti sono gli atleti che stanno per arrivare?
2: Allora, sono tantissimi, innanzitutto sono 2 gare, c'è per
1: 4, quelle serie
2: dico le competitive, hai ragione, io sono più sulla parte competitiva, sono 2. La Strazzano è arrivata alla 5ª edizione, a 10 km di corsa in montagna, e poi per la prima volta, la prima edizione della Sky Trail Azzano.
0: Andrea aveva detto che voleva iscriversi a questa Sky Trail.
1: Poi ho capito quanti erano i chilometri, bisogna andare
0: sulla
1: punta.
0: Vabbè, via, il prossimo anno lo vedremo all'opera.
1: Magari anche fra 2, 3, 4, 5, vabbè. Comunque, poi ci sono la gara dei bambini.
2: La gara dei bambini seguita proprio da tutto lo staff della Strazzano, e poi per voi sarà 2 gare o 2 manifestazioni, chiamiamole come credete voi, meravigliose.
1: La Nostalgia Walking, la seconda edizione, aperta a tutti gli ascoltatori e non di Radio Nostalgia, che cammineranno e potranno scegliere 2 percorsi.
2: Sì, potranno scegliere 2 percorsi che sono comunque all'interno del paese, del comune piccolo che sia Azzano, in questo meraviglioso territorio che abbiamo. Ho scoperto Azzano, un paese meraviglioso, incastonato nelle Alpi Apuane, veramente da venirci anche soltanto a mangiare alla Rocchetta, un ristorante qui a fianco, a visitare questo paese all'interno che è storico e trasuda di storie di marmo.
1: È bellissimo, insomma sarà una lunga giornata. Ari, tu sei pronta?
0: Lunghissima, io sono carichissima, infatti avevo chiesto ad Andrea, ha detto ma dai facciamo un collegamento, no? Io cammino insieme ai nostri atleti, però mi ha detto no, non si può fare, ci organizzeremo per i prossimi anni.
1: No, più che altro perché essendo ovviamente qua in un territorio molto montuoso, non è che proprio funziona benissimo
0: un po'
1: l'internet, come direbbe Ruggero dei Timidi.
0: Sì.
1: Allora c'è Luca Giorgi, c'è Danny, ci siamo veramente tutti, intanto Giorgio va sul palco perché tra poco inizierà il briefing, quello che praticamente spiegheremo il percorso a tutti i corridori. Tra l'altro abbiamo preparato delle grafiche, delle slide bellissime, ragazzi, insomma siamo al top. Ari, io ti farò da spalla oggi, cioè oggi sono...
0: Mamma mia, quindi responsabilità mia.
1: Sì, oggi è così. Però allora, per rompere gli indugi, annuncia la prima canzone di oggi, dai, vai.
0: Don't Speak.
1: E basta?
0: Sì, dai, dillo te l'altro.
1: No doubt.

0: Milan Denas, CRB, poi Tre Titans Diamantati,
1: il Radio Nostalgia,
0: VLG, poi ancora Fonte Azzurrina, Studio Fisio del nostro Maremmani, ancora Vinelli Service, Versilia Segnaletica, La Honey, poi Rocchetta Ristorante.

0: senza cuore. Chissà se ci pensano ancora, chissà.
1: 20 minuti dopo le 8.
2: Buongiorno, io buongiorno. Non sento più niente.
1: Come
2: in
1: non
2: tutto
1: senti
2: questo.
1: Più niente?
2: Ora sì, sì, sei tornato.
1: C'è la Velia.
2: Andrea Secci, noi siamo qua a
1: D'Azzano, la cappella di Azzano. Questa è Road to Azzano, ci stiamo appropinquando alle quattro gare che partiranno. Vediamo se sei preparata. Dai,
2: allora,
1: dai,
2: le so tutte. Come vai. Diceva prima il nostro caro Giorgio, abbiamo la prima edizione della Azzano Skyrun, quindi un percorso di 22 chilometri. È una gara che veramente si va sulla vetta delle nostre Alpi. Abbiamo la Stra Azzano, sempre una gara competitiva di 10 chilometri, che è quella più attesa della manifestazione. Abbiamo le gare giovanili che vanno per i ragazzi tra i 6 e i 15 anni. E poi abbiamo la Nostalgia Walking, che è quella che ci vede un po' protagonisti.
1: Ma cosa sono le gare giovanili? Sono dei bambini, tra l'altro ci saranno tre dei quattro dei miei figli, quindi ci saranno Giulio, Leo,
2: esatto,
1: e Lanna, che gareggiano insieme a tanti altri bambini, che partiranno a che ora? Vediamo se lo sai.
2: Alle 9:15, se non sbaglio.
1: Se arrivano, cioè per le 9:15, cioè comunque bisogna arrivare.
2: Alle 9 parte la Azzano Skyrun, invece prima delle 10 ci sarà il riscaldamento muscolare con la nostra Valentina.
1: La Vale Fitness, che poi accompagnerà tutti quelli che decideranno di fare la Nostalgia Walking. Tra l'altro, 100 di loro, non tutti,
2: bravo,
1: ma 100 di loro,
2: preparato,
1: avranno delle cuffie e avranno la possibilità di ascoltarci, cioè si saranno collegati in diretta con
2: esatto.
1: noi, e poi faremo anche dei collegamenti se ci riusciremo con la Valle, perché comunque è un territorio austico questo, insomma. Siamo incastonati nel mezzo delle Alpi Apuane dal lato della Versilia ed è una figata pazzesca, perché come dico sempre a Luca Giorgi, dai, andiamo in paradiso, perché siamo in alto, no? Siamo molto in alto.
2: Sì.
1: Un
2: siamo
1: po' come la canzone.

0: ci dobbiamo fermare, dobbiamo andare in pubblicità, Ari, eh? Però è arrivata una piccola fan di Radio Nostalgia. Come ti chiami?
1: Giulia.
0: Giulia, ma tu corri la gara giovanile o fai la camminata?
1: La camminata.
0: Ah, proprio te la senti. 10 o 22 chilometri?
1: 10.
0: Io già che c'ero facevo 22. Guarda, ma c'hai le cuffie o non ce l'hai?
1: Sì.
0: Ah, attenzione, quindi loro sono tra gli assidui ascoltatori, quelli sono i primi 100, esatto. Si portavano a casa le cuffie. Quindi lo sai che ti accompagnerò in tutto il percorso?
1: Sì.
0: Ah, bene, bene, bene. Sono belli cani. La mamma non parla invece, la mamma non parla. Come ti chiami?
2: Vanessa.
0: Vanessa, sei carica?
2: Carichissimo.
0: Ma tu volevi fare 22 chilometri, la bimba che ne voleva fare 10.
2: Provare, quest'anno partiamo con 10, alla prossima.
0: Bene, bene. Vi ricordo che tra un'oretta parte che cosa?
3: Parte la Nostalgia Walking. E tra meno di una mezz'oretta partirà la Zano Skyrun. Quindi
0: bene, bene, bene.
3: Manca poco.
0: Piccola pausa pubblicitaria, diamo la linea alla nostra redazione
3: per viabilità del traffico su strade e autostrade d'Italia.
0: E torniamo tra pochissimo con Road to Azzano.
4: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
8: Sono le 8:38.
9: Radio Nostalgia. Viabilità.
10: Una buona domenica dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico al momento regolare sulla rete autostradale regionale. Fipilicoli a tratti tra Darsena Toscana Est e Livorno in direzione mare. Prudenza inoltre per pedoni tra Ponte d'Era Ovest e Bivio S10 Fipili di Ramazione Pisa, ancora una volta verso Livorno. Siamo al TPL per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi estivi. Dalla prossima settimana sarà possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre, settimanali, mensili, annuali, sovraregionali e Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, tra i lavori al via in settimana nuova con provvedimenti di mobilità segnaliamo quelli stradali in via Cavour, il ripristino di Chiusini in via Generale dalla Chiesa e via De Nicola e la riqualificazione di via dei Pilastri. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
9: Radio Nostalgia.
11: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
12: Nuova linea, prezzi vecchi.
11: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
12: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
11: E solo a settembre, in offerta lancio, al 50%.
12: Riccardo Corredi.
11: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
13: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
14: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it. Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
15: Se ti dico in portico, cosa ti viene in mente?
16: Una specie di monumento?
15: Acqua?
16: Un monumento alla cucina di eccellenza?
15: Brava, ti meriti il branzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
16: Wow!
15: Ristorante in portico, per chi ama il pesce appena pescato.
16: E la buona cucina toscana.
15: Il portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.
17: Questa è Radio Nostalgia.

0: concerto personale ci fai, Andrea?
1: Ma sai com'è? Ho dormito qua in mezzo alla natura. Sono molto yugarabi oggi. Oggi è molto yugarabi. Questo è Rontuazzano con la Velia, il Secci. Vi raccontiamo minuto per minuto questo evento sportivo pazzesco. Dai, Ari.
0: Assolutamente, stanno già iniziando ad arrivare i nostri atleti che sono prontissimi, sono vicino alla partenza perché manca veramente poco per la prima gara di questa domenica.
1: Che è la Skyrun.
0: Che è la Skyrun, esatto.
1: Prima edizione, pensate amiche e amici, gli atleti che saranno circa una quarantina.
0: Sì.
1: Andranno fino alla vetta.
0: Fino alla vetta, quindi saranno scalate. Impressionante.
1: Pensavo che dicevi scalamati.
0: No. Addirittura ti ricordi che prima un ragazzo ci ha detto che aveva concluso il percorso in 2 ore?
1: Cioè sì, ieri ha fatto un giro così. L'allenamento 2 ore.
0: Due ore e quindici
1: per la precisione, però magari oggi, essendo la gara, magari tira un po' di più.
0: Esatto.
1: Tira un po' di più. Amiche e amici che ci state ascoltando da casa, potete interagire con noi al 338-6360-114. Magari, che ne so, ci raccontate la vostra domenica. Magari siete andati a fare.
0: Esatto, se faranno anche la nostalgia walking.
1: Però magari, che ne so, in un percorso diverso. No,
0: vabbè,
1: magari in un percorso diverso.
0: No, i percorsi sono i soliti, quelli della
1: Skyrun.
0: No,
1: magari, che ne so, si trovano a Roma, fanno una camminata. Fanno una camminata di 10 km
0: certo,
1: e fanno la nostalgia walking a Roma.
0: Esatto.
1: Cioè, possono farlo, idem a Milano, ovunque ci stanno ascoltando. Allora, diciamo due cose importanti. Perché questo è il primo evento, grande evento sportivo che faremo da qua a un mese. Perché l'11 di ottobre c'è la Run for Hire
0: la
1: trasmetteremo da Forte dei Marmi, che tra l'altro è teatro dell'evento che ci vedrà protagonisti questo
0: mercoledì.
1: Ciao estate, la chiusura della grande estate della Versilia a Forte dei Marmi con la Croce Verde, gli amici della Compagnia della Vela e tanti
0: tutti
1: altri. Tra l'altro festeggiamo anche un anniversario importante per
0: 150
1: la Croce
0: Verde. 150 anni, se non sbaglio, vero?
1: 150 anni sono tanti, sono tantissimi.
0: Sì.
1: E noi mercoledì dalle 19 in poi ve lo racconteremo alla radio e animeremo la piazzetta del pontile di Forte dei Marmi. Insomma, siamo pronti, siamo carichi. Oggi ve le suoniamo da qua, dal cuore delle Alpi Apuane, dal lato Versilia. Questa è la Strazzano, questa è la cappella
0: radio
1: di Azzano su Radio Nostalgia.
0: È
1: la musica più bella degli anni 70, 80, 90. Ce la mette il Giorgi con la Velia e il Secci fino a non lo sappiamo.

0: E allora, siamo in diretta da Zano, 8.56. Attenzione, è arrivata colei che animerà, ma soprattutto farà le nostre veci. Esatto. In quella che è la seconda edizione della Nostalgia Walking.
1: Esattamente.
0: Ciao Vale, buongiorno.
2: Buongiornissimo a tutti. Siamo qua quasi in partenza per il nostro riscaldamento. Tra una mezz'oretta partiremo al meglio, super carichi.
0: Allora, perché praticamente, a differenza dell'anno scorso che sono partiti freddi, cioè quest'anno ci siamo organizzati.
1: Direi anche perché comunque 22 km.
0: No, o 10 o 20, la gente
1: però
0: può scegliere.
1: Comunque...
0: Te sai quante persone hanno scelto 10 o 22?
2: Ma così penso che molti hanno scelto più per i 10, ma il prossimo anno sono sicura che i 22 aumenteranno.
0: Infatti io e l'Arianna, appena sei arrivata, stavamo pensando di venire ad allenarti con te la mattina, così magari ci...
1: Esatto.
0: Magari la pancia la butto giù e la volta buona. Vabbè, Vale, indipendentemente da questo, li scaldi?
2: Ovviamente. Allora, ricordiamo che il mio è praticamente un allenamento al femminile in generale, quindi io mi dedico alle donne. Okay?
0: Vabbè, io mi sono offeso, me ne vado.
1: No, scusa. Andrea, quindi sei già fuori,
0: cioè,
1: assolutamente.
0: Cioè, avevo sta cosa, ma veramente, ma, cioè, ma gli uomini non se li caga più nessuno.
2: Io punto tutto sulle donne, però oggi faremo un'eccezione, quindi riscalderemo tutti e quindi anche te potrai partecipare al nostro riscaldamento.
0: Io sono già bello caldo, cioè sono qua dalle...
1: Lui è scaldato.
0: Non
1: da
0: mi sono mai mosso, non mi sono
1: qua.
0: Mai mosso di qua, quindi oggi non è stato assolutamente facile. Noi ti ringraziamo, magari dopo, prima del riscaldamento, torni a dirci due parole e buon lavoro.
2: Buon lavoro a voi, a tra pochissimo.
1: Grazie Vale.
0: Allora, linea alla nostra redazione per le ultime dall'Italia e dal mondo e poi torniamo in diretta ad Azzano con Road to Azzano.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Sono le 8:59.
7: Radio Nostalgia, giornale radio.
8: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il nuovo fronte di guerra in Medio Oriente che oppone i ribelli Houthi dello Yemen a Riyadh rischia di inasprirsi e provoca il blocco dello stretto di Bab el-Mandeb. In ballo anche l'Italia per la presenza di forze militari in Arabia Saudita. Il servizio di Laura Supino.
9: L'escalation di guerra tra Arabia Saudita e ribelli dello Yemen vicino a Teheran preoccupa

0: aperto anche un caso diplomatico con l'Italia dopo l'attacco Houthi sulla base saudita di Taif che ha colpito un Eurofighter italiano della missione Aspides. Non siamo in guerra contro di voi e non intendiamo coinvolgervi, ma ci chiediamo perché forze militari italiane siano in Arabia Saudita, ammoniscono i vertici Houthi. Rispondendo anche alle polemiche interne, ministri degli esteri e della difesa, Tajani e Crosetto, ribadiscono: non siamo in guerra con nessuno e chiedono piuttosto alla UE un rafforzamento della missione Aspides.
1: Kiev di nuovo sotto attacco di droni russi, con la popolazione invitata a recarsi nei rifugi. Nei raid di ieri sulla capitale ucraina sono morti una donna e i suoi due bambini. Le forze ucraine hanno risposto con il lancio di droni verso Mosca. Almeno due persone sono rimaste uccise. Colpita anche una delle principali raffinerie russe nei pressi della capitale. Sui rincari di carburanti e bollette pesano i conflitti internazionali, ma per l'Italia si riscontra l'aggravio ulteriore di uno spread energetico. Lo documenta uno studio divulgato ieri da Confcommercio. A pesare nel nostro paese il minor ricorso alle rinnovabili rispetto ad altri paesi europei, nonché oneri fiscali che negli ultimi 5 anni sono aumentati di un terzo nelle bollette italiane, mentre Spagna e Germania sono addirittura diminuiti. Il presidente Sangalli chiama la politica all'azione urgente.
2: Il peggioramento della crisi in Medio Oriente e il continuo incremento dei costi dell'energia stanno mettendo in serie difficoltà le imprese e riducono la fiducia delle famiglie. Occorrono misure immediate e interventi strutturali, a cominciare dagli incentivi fiscali per l'efficienza energetica fino alla riduzione degli oneri di sistema. Altrimenti si rischia un forte aumento dell'inflazione, la diminuzione dei consumi che penalizzerebbe la crescita del paese.
1: Emergono video shock con i preparativi del 13enne che ha coltellato la sua docente in una scuola media di Centocelle a Roma. Si indaga sulla relazione digitale dell'adolescente che potrebbe aver favorito un indottrinamento di matrice suprematista. Si lavora ad identificare 5 utenti di Telegram in diretta con lui durante l'assalto in classe. Tra loro potrebbe esserci un maggiorenne. Premieremo lo studente congolese che ha salvato la vita alla professoressa fermando l'accoltellamento, annuncia il ministro dell'istruzione Valditara, che rivela anche tutti gli accoltellamenti avvenuti nelle nostre scuole hanno visto il coinvolgimento di canali social del dark web. Riprende la discussione nelle aule del Parlamento sugli emendamenti della legge 157-92 che regola il mondo della caccia. Facciamo il punto con il presidente di Federcaccia, Massimo Buconi.
3: Come federazione noi ovviamente auspichiamo, insomma, che il provvedimento vada avanti, e abbiamo più volte detto che insomma non è la grande riforma della caccia, ma ci sono delle modifiche, degli aggiornamenti, delle nuove definizioni assolutamente insomma necessarie e utili per un migliore e più moderno esercizio e funzione dell'attività venatoria. Quindi la speranza di Federcaccia è che i lavori possano proseguire e che possa diventare legge.
1: Si svolgeranno domani alle 11.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, scomparso nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83 anni. Milano lo ricorda con gratitudine, ha detto il sindaco Beppe Sala, che ha proclamato il lutto cittadino. Il big match dell'Olimpico tra Roma e Inter finisce 2-2. Dopo il commovente omaggio a Sandro Mazzola, apre nel primo tempo la doppietta del giallorosso Coné. Nella ripresa i 2 gol di Lautaro Martinez ristabiliscono la parità anche in classifica. 13 punti a testa e primato condiviso con la Lazio, vincente a Venezia. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
4: Era stata già ribattezzata sfida scudetto. Alla 5ª giornata Roma e Inter non hanno deluso le aspettative. Doppiette d'autore, divertimento e colpi di scena. Il match dell'Olimpico si è aperto con i gol di Coné, che per una volta indossa i panni di Malen e manda i giallorossi all'intervallo sul 2-0. Ancora un doppio svantaggio per i nerazzurri, costretti nuovamente a reagire. Pronti, via la scossa da capitan Lautaro 50 secondi dopo l'inizio della ripresa. A 10 dalla fine l'argentino ristabilisce la parità e chiude le marcature. Parola a Gasperini e Chivu.
5: Di fronte avevamo una squadra veramente forte, non solo tecnicamente ma anche sul piano fisico. Dobbiamo uscire da questa partita comunque consapevoli di aver fatto dei passi in avanti importanti.
6: Bisogna fare quello che è stato fatto nel secondo tempo, bisogna agire e non reagire. Però abbiamo affrontato una buona squadra, una grande squadra. C'è da lavorare ancora, c'è da fare 2 fasi nel calcio e bisogna migliorare in tutto.
4: Con 13 punti.

0: I giallorossi e nerazzurri rimangono al comando della classifica, ma vengono raggiunti dalla Lazio, che si regala un'altra vittoria 2-0 sul campo del Venezia.
1: Ed è tutto per questa edizione, più tardi.
2: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
3: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
4: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
5: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama.

0: verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 23 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Mercoledì 23 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca.
3: Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
4: Sono le 9:09.
5: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia.
6: Radio Nostalgia.
7: Buona domenica a tutti voi, Berg.

0: Christopher Cross. Sembra una presa in giro, nel senso che qua crossano molto, nel senso che stanno spingendo. È partita la Sky Run.
1: Abbiamo
0: 80 atleti sono appena passati davanti alla nostra postazione. Che in realtà oggi è un po' particolare, perché noi siamo in questi giorni, Ari, non so se lo sai, in tour col nuovo Come Out on the Road, che si chiuderà domani sera dalle 19 in poi davanti allo stadio Alberto Fico di La Spezia, dove si gioca Spezia di Spesaro, e noi domani chiuderemo il primo tour di nuovo Come Out on the Road. Ne arriveranno degli altri, sappiate, nuovo Come Out ha 9 concessionari in tutta la Toscana, 8 concessionari in Toscana, 1 in Liguria. Abbiamo, domani chiudiamo quello di La Spezia, però arriveremo anche in Toscana nei prossimi mesi, preparatevi. Quindi siamo dalla nostra Dacia Duster Mobile, cioè
1: esatto, bellissima.
0: Luca Giordi ci prende in giro perché dice siete la radio mobile.
1: La radio mobile.
0: Sì, che non siamo però i carabinieri, perché siamo in diretta dal portabagagli.
1: Esatto.
0: Poi gli amici di Spezia sanno di cosa stiamo parlando, perché è una settimana che inondiamo la nostra radio dalle strade, dalle piazze, e torneremo a farlo anche domani. Torniamo però alla Road to Azzano, che vi stiamo raccontando oramai da un'oretta.
1: Sì.
0: Ok.
1: Sì. Ci manca poco, partita. Sentivo prima che la Vale era venuta qua e diceva che ritardano un pochino con il riscaldamento.
0: Vale,
1: perché comunque
0: vieni qua.
1: Le persone stanno arrivando.
0: Cioè,
1: però
0: tutti fisici, poi ritardate già?
2: Guarda, si stanno preparando, capito? E quindi
0: si preparano per cosa? Devo mettere la maglietta e scaldarsi con te?
2: No, dietro c'è una preparazione più ampia.
0: Ma per una camminata?
2: Una camminata? La camminata?
1: Andrea, ma sì, che ne sai ragione, te? Ma che ne sai te?
0: Io non so mai in cazzo. Non lo so, vabbè, ma che mamma mi avete chiamato a fare? Diteci anche voi a casa cosa fate in questa domenica mattina, perché noi ci teniamo.
1: Assolutamente.
0: Magari c'è chi sta facendo stretching sul divano mentre ascolta la radio.
1: Certo, perché col pensiero comunque sono qua con noi, si immaginano le Alpi, si immaginano l'evento.
0: Noi vi raccontiamo
1: radio.
0: L'evento, e come sempre vi suoniamo la musica più bella, quella degli anni 70, 80, 90, solo che oggi lo facciamo da questa location pazzesca. Sei pronta, Ari? Andiamo, vai! Senti, che film è questo? Come non lo sai? Non lo sai? Vabbè. 9:15, Radio Nostalgia, volume della radio a palla.

0: Orari, chi glielo spiega a Giulio che mentre lui ha vinto la sua prima gara, perché è partita la gara giovanile,
1: sì,
0: qua,
1: partite le gare giovanili,
0: qua ad Azzano, e l'ha vinta mio figlio. Chi glielo spiega che c'era The Best di Tina Turner in onda?
1: Pensa te.
0: Cioè, che poi non l'abbiamo visto da lontano, perché siamo un po' fuori dal, cioè siamo nel village ma fuori dal percorso. Però abbiamo capito da Giorgio che ha vinto Giulio.
1: Esatto.
0: Anna Luce,
1: esatto,
0: non sappiamo com'è arrivata, forse penultima, ultima. Però vabbè.
1: No, penultima no.
0: Leo com'è arrivato?
1: Leo non lo so, perché non l'hanno detto.
0: E Giorgio è stronzo, non l'ha nominato, però veramente tra i primi. Dai, va bene. Ok. Bene, bene, bene, bene. Ti stiamo raccontando minuto per minuto, a modo nostro, questa giornata Road to Azzano. Quattro gare, due sono già partite. La Skyrun è partita alle 9 e con un leggero ritardo è partita la gara giovanile.
1: Sì, dai,
0: tra poco.
1: Siamo.
0: Tra poco, tra pochissimo,
1: tra poco
0: sarà
1: partirà,
0: il turno, esatto, alle 10 della quinta edizione della Strazzano. Aspetta, stai qui, stai qui. Stai
1: chi
0: qua.
1: È arrivato? Chi è arrivato? Chi è arrivato?
0: Stai qua, stai qua. Abbiamo quello che ha vinto la gara giovanile.
1: Vincitore.
0: Come ti chiami?
2: Giulio.
0: Ah, timido. Tu, Leo, come e sei poi arrivato?
2: Secondo.
1: No.
0: Secondo? Ragazzi, c'è, cioè,
1: abbiamo
0: veramente
1: dei vincitori.
0: Scusate, tutta la forza atletica l'ho messa nei miei figli,
1: A te non ne è rimasta neanche un briciolo, però.
0: Mandate via sta qua, cioè. Ma io vorrei sapere perché me la porto anche dietro. Va bene, dai, dicevamo, tra poco c'è il riscaldamento con la Vale, perché alle 10 ci sarà la quinta edizione della Strazzano.
1: Esattamente.
0: E parte la seconda
1: nostalgia
0: edizione.
1: Walking.

Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 23 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Mercoledì 23 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca.
3: Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
4: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia. Radio
5: Nostalgia. Buona domenica a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Oggi vanno agli Andrea all'ascolto e non. Sono invece nati in data 20 settembre Alessandro il Grande nel 356 avanti Cristo, Sofia Loren, Loredana Bertè, Mia Martini, Asia Argento e Belen Rodriguez. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 28° grado della Vergine, hai un'intelligenza al di sopra del normale e particolare attitudine per lavori di carattere industriale. La tua natura è profonda, riservata, a volte anche introversa. Sei rispettoso e generoso nei confronti del tuo prossimo. La grande energia della quale sei dotato, se la indirizzerai bene, ti porterà enormi successi nella vita. Avrai sempre numerosi amici, alla larga però dagli invidiosi. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, Mercurio in opposizione porta voci che fanno vacillare le nostre scelte. Distinguiamo la nostra prospettiva genuina dal rumore di fondo. Giornata responsabile dedicata a una revisione accurata degli obiettivi. Un po' di leggerezza però ci vuole. Toro, il senso del dovere oggi prevale sul desiderio di riposo. Portiamo a termine gli impegni finora rimandati con disciplina e costanza. Qualche peso sulle spalle, ma abbiamo la forza per portarlo. Gemelli, pure la domenica è piena di cose da fare. Via, rimbocchiamoci le maniche e portiamo a casa quello che serve senza piangerci addosso. Certe discussioni non portano a niente, lasciamo perdere battaglie inutili. Cancro, momento che continua a chiedere pazienza. Le tensioni non si sciolgono subito, ma possiamo gestirle con saggezza se manteniamo la calma interiore. Sul fronte affettivo, Venere ci aiuta a non perdere la dolcezza anche quando sembra difficile mostrarla. Leone, gli eventi scorrono tra impegni domestici e una organizzazione meticolosa della prossima settimana. Nulla è lasciato al caso per garantire il successo. La Luna consiglia di fare l'inventario in dispensa, evitiamo ogni spreco con intelligenza e metodo. Vergine, Mercurio in Bilancia invita alla diplomazia, la mente è meno critica e più orientata all'accordo. Cerchiamo di smussare un angolo caratteriale che ha creato delle tensioni negli ultimi giorni. Bilancia, domenica che richiede pazienza. La Luna porta tensioni che è meglio non trascinare fino a sera. Sbrighiamo quel che va fatto e lasciamoci andare. Rimandiamo tutto il rimandabile. Scorpione, oggi è meglio occuparsi del concreto, sbrigare quello che pesa e tenere le conversazioni importanti per un giorno con il cielo più libero. Con i familiari serve flessibilità. Non tutto deve essere impeccabile, accettiamo le imperfezioni altrui. Sagittario, un compito condotto a termine ci libera da un peso che portiamo da giorni. La leggerezza che ne segue vale il sacrificio del riposo domenicale. Chi lavora a testa bassa produce tre volte, chi si agita descrivendo ciò che farà domani conclude ben poco. Capricorno, con la Luna ancora nel segno viene a galla una responsabilità che abbiamo posticipato e che dobbiamo affrontare. La coerenza nei fatti che ci caratterizza vale più di ogni ragionamento prolungato. Andiamo avanti così. Acquario, in arrivo a sorpresa contatti internazionali o con persone di altre città. Uno scambio di idee ci fa riconsiderare una scelta compiuta a luglio. La luna suggerisce di non essere rigidi nelle convinzioni. Cambiamo idea se i fatti dimostrano altro. Pesci, il senso del dovere oggi si bilancia con il piacere. Possiamo fare ciò che serve senza rinunciare a quello che vogliamo. Una conversazione con una persona esperta ci dà una prospettiva che ancora non avevamo considerato. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente: scrivere è sempre nascondere qualcosa in modo che poi venga scoperto. Italo Calvino. Radio Nostalgia.
6: Fino al 21 settembre. Occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road con Radio Nostalgia.
7: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
8: Sapevi che da Palmucci trovi la gamma ufficiale Mitsubishi Evo e DFSK? L'auto ideale esiste. Prezzo accessibile, tantissimi optional già inclusi e la tranquillità di 5 anni di garanzia. Vieni a guidarla di persona negli showroom Palmucci a Prato e Pistoia. Oppure scopri tutte le offerte su palmucci.it. Palmucci è anche Mitsubishi, Evo e DFSK. Ti aspettiamo.
4: Radio Nostalgia.

0: canzone giusta, perché ai ai ai, io ho i dolori solo a vederli nel riscaldamento. Ci sei, Ari?
1: Ci sono.
0: Se l'accendi ci sei.
1: Sì, no, scusatemi, allora, mi ero un attimo persa, stavo anche io facendo il riscaldamento e quindi...
0: Allora, andiamo un attimo sul palco, andiamo,
2: Sì,
0: questo è quello che sta accadendo sul palco della Rodi Tuazzano.
1: Alle 10 di mattina.
0: 9:44 ci sono 400 persone con la Vale che si stanno scaldando. Come nei migliori eventi di fitness.
1: È fantastico.
0: Tra cui anche mia moglie.
1: Esatto, sì.
0: Che ci crede un sacco.
1: Sì, è molto impegnata, la vedo, la vedo.
0: Ma fa bene, ma fa bene. Comunque ragazzi, siamo in diretta da Zano. Oggi vi raccontiamo questo evento strepitoso. Seconda edizione della Nostalgia Walking, la quinta edizione della Rotto a Zano, che parte tra poco, la Strazzano, che è una gara di montagna, ovviamente. E niente. Giorgio, vieni qua. Giorgio, vieni qua. Giorgio è spiazzato. Eccolo. Perché non può parlare per mezz'ora adesso.
3: No, effettivamente rimango dopo quant'è? Un paio d'ore già che parlo, rimango senza parole a vedere questa bellissima iniziativa di fitness, di riscaldamento muscolare a quest'ora. Ora anche io e te, Andrea.
0: No, anche no.
1: No, Andrea, allora, aveva detto che era il primo che voleva andare, però gli ho detto:
0: no,
1: scusa,
0: assolutamente
1: andiamo
0: no.
1: in diretta.
0: Allora, Giorgio, dimmi una cosa: come sta andando la Skyrun? Perché so che insomma sono già arrivati a un buon punto.
1: Sì.
3: Abbiamo passato il Monte Cavallo, che è il punto più alto della gara, ovviamente c'è il più forte ragazzo, per lo più di Camaiore, l'atleta di punta oggi era lui, il nostro Razzoli, che sicuramente oggi darà in qualche modo un punto di partenza per poi il tempo finale del record.
0: Bene. Ogni tanto aggiornaci, perché lo sai che ci tengo, sei il nostro speakers preparato soprattutto, perché io e Lari stiamo alla corsa. No, non è vero, tu ci vai a correre.
1: Sì, no, io sono abbastanza sportiva.
0: Quando non cadi e ti rompi i denti, cioè sei abbastanza
1: questo
0: forte.
1: Questo è un altro discorso.
0: Vabbè. Radio Nostalgia, 14 minuti alle 10, siamo live. Questa è Road to Azzano.

0: 2. Su e giù, su e giù, ci stiamo scaldando anche noi.
1: Su e giù proprio
0: noi col,
1: tanto.
0: Tra noi col
1: perché...
0: sole, sì. Noi col sole, sì. Sotto il gazebo. Cioè, nella nostra postazione alle 9.51 si schianta già e abbiamo l'ombra. Cioè,
1: sì, meno male.
0: Ti pensa loro che invece si stanno scaldando, no, al ritmo infatti... di questa musica. Andiamo sul palco?
1: Sì, ci stavamo chiedendo.
2: Sì, mi sembra la risposta sì, quindi andiamo.
0: Questa, come ragazzi, è la situazione. Questa è la situazione palco.
2: 4, 3, 2.
0: Questa è la nostra Vale che sta scaldando gli atleti che sono pronti tra poco a partire per la seconda edizione della Nostalgia Walking.
1: Meno di 10 minuti e si parte.
0: Su. Cantiamo anche noi, vai.
2: Bravi.
0: Ci vuole. E intanto c'è Luca Giorgi che me le suona qua da Sano.
3: Cerchiamo di regalarlo.
2: Forza, più su.
3: Un'emozione per sempre.
2: Apri. Buono. Bravissimi. 4, 3.
0: Vai!
1: Siamo, e ci rimarrà impresso anche questo evento.
0: Perché? Certo, beh, uno dei tanti eventi che vi abbiamo raccontato in questa stagione pazzesca, in questa estate, perché comunque è ancora estate, nonostante sia settembre, e che si chiude ufficialmente. Scusa, è partito uno. Mercoledì con Ciao Estate. Dove saremo mercoledì, Ari?
1: Siamo sul pontile di Forte dei Marmi.
0: Da che ora?
1: Dalle 19, se non sbaglio, perché poi io non so mai niente, quindi devo prendermi le informazioni in maniera autonoma, no?
0: Vabbè, però ti sei preparata oggi, va bene. Ci fermiamo, linea alla nostra redazione, e poi torniamo in diretta per raccontarvi questo evento strepitoso. Oggi ve lo raccontiamo minuto per minuto. La road
1: to Azzano.
0: A tra poco.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Solo da 1€ con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1€.
9: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1€, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
10: Sono le 9:54.
11: Radio Nostalgia, giornale radio.
12: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Kiev di nuovo sotto l'attacco di droni russi, con la popolazione invitata a recarsi nei rifugi. Nei raid di ieri sulla capitale ucraina sono morti una donna e i suoi due bambini. Le forze ucraine hanno risposto con il lancio di droni verso Mosca. Almeno due persone sono rimaste uccise. Colpita una delle principali raffinerie russe nei pressi della capitale. Donald Trump ha firmato intanto la legge approvata dal Congresso che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressioni sulla Russia. Colpiti i settori dell'energia, della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin e altri funzionari. Ringrazio il presidente Trump per aver firmato questa legge, ha detto Zelensky. Ancora nessuna decisione invece su nuove sanzioni europee. Ad opporsi ancora la Slovacchia, ma obiezioni arrivano anche dalla Francia. I cittadini europei non vogliono la guerra, ma i loro leader utilizzano l'Ucraina per esacerbare le tensioni, ha detto ieri Putin. Il caso delle sorelline di 8 e 12 anni scomparse e poi ritrovate a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, posto sotto sequestro il negozio di abbigliamento gestito dai cinesi vicino all'abitazione dove le ragazzine sono state rintracciate dalla protezione civile il giorno dopo la scomparsa. Da verificare alcune circostanze poco chiare, dichiara il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca. Le ragazzine, insieme ai quattro fratelli, sono affidate al padre, che aveva sporto denuncia. Da accertamenti risulta una denuncia per maltrattamento a carico dei genitori nel 2023, quando i figli furono affidati ad una comunità. Si svolgeranno domani alle 14.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, scomparso nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83 anni. Milano lo ricorda con gratitudine, ha detto il sindaco Beppe Sala, che ha proclamato il lutto cittadino. Serie A, pareggio e spettacolo tra Roma e Inter. Il big match dell'Olimpico della quinta giornata termina 2-2 con le doppiette di Conè e Lautaro. In classifica giallorossi e nerazzurri rimangono in vetta, ma vengono raggiunti dalla Lazio, vincente a Venezia per 2-0. Sugli altri campi 1-1 tra Bologna e Torino, mentre il Cagliari supera 1-0 l'Udinese in trasferta. Ed è tutto, a più tardi.
13: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
14: Nuova linea, prezzi vecchi.
13: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
14: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
13: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
14: Riccardo Corredi,
13: di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
15: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 3,99, TAE 5,14, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
16: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
17: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me. E vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
18: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
19: Arriva Apuania Petland, la prima piattaforma digitale del territorio dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un tuo elettatore, un negozio specializzato. Te li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio. Apuania Petland. Scoprici su Instagram. Apuania Petland.
20: Sapevi che da Palmucci trovi la gamma ufficiale Mitsubishi Evo e DFSK? L'auto ideale esiste, prezzo accessibile, tantissimi optional già inclusi e la tranquillità di 5 anni di garanzia. Vieni a guidarla di persona negli showroom Palmucci a Prato e Pistoia, oppure scopri tutte le offerte su palmucci.it. Palmucci è anche Mitsubishi, Evo e DFSK. Ti aspettiamo!
21: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
22: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
23: Dove, oh, dove?
22: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
23: Ah, sì, Ciccio Pennello.
22: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
21: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
22: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
24: Radio Nostalgia.

0: Allora, due minuti alle 10, vi devo dire una cosa assurda, perché mentre andava la notizia, cioè mentre abbiamo la tua linea in redazione, mi sono girato, la Velia e la Lissa ci hanno abbandonato, sono partite e stanno facendo la seconda nostalgia della la seconda nostalgia walking. Si sono fatte trasportare, trascinare dal mood della Vale Fitness e quindi sono partite anche loro. Sono rimasto da solo, quindi a sto punto, insieme a Luca Giorgi, meno male che però Giorgi non mi abbandona mai.
1: Certo.
0: Come stai, Luca?
1: Tutto bene, grazie.
0: Come hai dormito in albergo?
1: Bene, bene.
0: Beata te. Vabbè, noi, io e i ragazzi di Azzano abbiamo dormito qua invece, sul posto, chi in macchina, chi in terra, con i sacchi a pelo. Però questa è una giornata che per noi parte molto prima, siamo qua da ieri pomeriggio, ma ci piace viverla così. Va bene, 10-2 minuti, questa è Road to Azzano, live su Radio Nostalgia, vi raccontiamo minuto per minuto quello che sta per accadere. Tra pochi istanti, qua dietro di noi, all'arco, parte la seconda Nostalgia Walking e la quinta edizione della Strazzano, che è la corsa in montagna, 10 km. Meno male che c'è la musica!

0: Woman, 10:14, sono rimasto da solo. Ve l'avevo detto poco fa. Mi hanno abbandonato tutti, no, Luca, no, Luca Giorgi no, però l'Arianna è partita insieme ad Alissa e hanno iniziato la Nostalgia Walking. Si sono fatti trascinare, trasportare dalla Vale Fitness, ma meno male che con me c'è la mente folle di questa iniziativa che da 2 anni abbiamo il piacere di raccontarvi. Giulio, buongiorno. Cioè, in realtà io e te
1: abbiamo dormito qua.
0: Dai, direi che è bella, no?
1: Bella. Poi così in questa location ancora più bella
0: dell'anno scorso. Sì, assolutamente. Siamo in questa location pazzesca. Non ridete, si chiama La Cappella di Azzano, ok? Poco più avanti perché non si può dire.
1: Non si può dire. Però ogni posto c'ha.
0: C'ha
1: la sua cappella.
0: Qua ovviamente passiamo canzoni solo senza gli strumenti, solo a cappella. Questa era brutta. No, vabbè, si scherza. È partito tutto.
1: Cioè. È partito tutto. Ora con la camminata abbiamo finito e aspettiamo i primi della Skyrun.
0: Ma ora mica adesso, almeno tra 40 minuti.
1: Tra 40 minuti
0: dovrebbe arrivare il primo.
1: Forse quello
0: di Camaiore, no? Che ieri abbiamo visto fare l'allenamento. In due ore. Ragazzi, c'è. Quanti chilometri?
1: 21 chilometri, 1003 di dislivello.
0: Due ore. Te quanto la fai? Ce l'hai fatta?
1: Tre ore.
0: Vabbè, non è che ci hai messo comunque tanto. Cioè, anche te vai come un treno.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 23 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate. Mercoledì 23 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca.
2: Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
3: Sono le 10 e 28 minuti.
4: Il meteo di Radio Nostalgia.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Alta pressione in progressivo rinforzo per la giornata di domenica. Sole protagonista al centro-nord con ampie schiarite, ancora fenomeni da...

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Solo da 1€ con Passione Casa fino al 4 ottobre. Scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1€.
6: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1€, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Sono le 10:31.
8: Radio Nostalgia, giornale radio.
9: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Kiev di nuovo sotto l'attacco di droni russi, con la popolazione invitata a recarsi nei rifugi. Nei raid di ieri sulla capitale ucraina sono morti una donna e i suoi due bambini. Le forze ucraine hanno risposto con il lancio di droni verso Mosca. Almeno due persone sono rimaste uccise, colpita una delle principali raffinerie russe nei pressi della capitale. Donald Trump ha firmato intanto la legge approvata dal Congresso che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressioni sulla Russia. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin e altri funzionari. Ringrazio il presidente Trump per aver firmato questa legge, ha detto Zelensky. Ancora nessuna decisione invece su nuove sanzioni europee. Ad opporsi ancora la Slovacchia, ma obiezioni arrivano anche dalla Francia. I cittadini europei non vogliono la guerra, ma i loro leader utilizzano l'Ucraina per esacerbare le tensioni, ha detto ieri Putin. Il caso delle sorelline di 8 e 12 anni scomparse e poi ritrovate a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, posto sotto sequestro il negozio di abbigliamento gestito dai cinesi vicino all'abitazione dove le ragazzine sono state rintracciate dalla protezione civile il giorno dopo la scomparsa. Da verificare alcune circostanze poco chiare, dichiara il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca. Le ragazzine, insieme ai quattro fratelli, sono affidate al padre, che aveva sporto denuncia. Da accertamenti risulta una denuncia per maltrattamento a carico dei genitori nel 2023, quando i figli furono affidati ad una comunità. Si svolgeranno domani alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, scomparso nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83 anni. Milano lo ricorda con gratitudine, ha detto il sindaco Beppe Sala, che ha proclamato il lutto cittadino. Serie A, pareggio e spettacolo tra Roma e Inter. Il big match dell'Olimpico della quinta giornata termina 2-2 con le doppiette di Coné e Lautaro. In classifica giallorossi e nerazzurri rimangono in vetta, ma vengono raggiunti dalla Lazio, vincente a Venezia per 2-0. Sugli altri campi 1-1 tra Bologna e Torino, mentre il Cagliari supera 1-0 l'Udinese in trasferta. Ed è tutto, a più tardi.
10: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
11: Nuova linea, prezzi vecchi.
10: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
11: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
10: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
11: Riccardo Corredi.
10: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
12: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 3,99, TAE 5,14, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
13: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
14: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
15: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
16: Arriva Apuania Petland, la prima piattaforma digitale del territorio dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un tuo elettatore, un negozio specializzato. te li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio. Apuania Petland. Scoprici su Instagram, Apuania Petland.
17: Sapevi che da Palmucci trovi la gamma ufficiale Mitsubishi Evo e DFSK? L'auto ideale esiste, prezzo accessibile, tantissimi optional già inclusi e la tranquillità di 5 anni di garanzia. Vieni a guidarla di persona negli showroom Palmucci a Prato e Pistoia, oppure scopri tutte le offerte su palmucci.it. Palmucci è anche Mitsubishi, Evo e DFSK. Ti aspettiamo!
18: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
19: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
20: Dove, oh, dove?
19: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
20: Ah, sì, Ciccio Pennello.
19: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
18: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
19: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.

0: diretta da Zano. Io vorrei chiedere, mi puoi alzare fuori Lori? Lori, vorrei chiedere a Giorgio Malacarni che è insomma al podio, perché è già arrivato il vincitore. Giorgio!
1: Sì, Andrea, ciao. E allora è già transitato il primo, Ghirma Castelli, DGS Orecchiare Garfagnana, il ragazzo forte, ragazzo, e con tanto arriva il compagno di squadra.
0: Quanto ci ha messo? 40 minuti?
1: Secondo me anche meno. Ora poi la nostra Irene.
0: Vai dai giudice e chiedilo. Vai da Irene, chiedilo. Dai,
1: bello. 34. Della...
0: 34
1: e 27.
0: Sti cazzi. Vabbè.
1: Aveva furia, ha buttato la pasta e ha detto: vado, se no mi scoce. Vado via.
0: Impressionante, impressionante. Mi dai qualche. Se c'hai qualche notizia invece dai ragazzi della Skyrun?
1: Allora, sulla gara 3 non abbiamo grandi notizie di passaggi, perché ovviamente il territorio è talmente lungo e vasto che non riusciamo, però qui nella 10 km abbiamo già fatto il podio, alla prima posizione, come abbiamo poco detto, è il nostro Ghirma Castelli, seconda posizione per Del Freo Nicola, e poi il nostro Federico Pieroni, sempre GS Orecchiera Garfagnana. Podio fatto in qualche modo. Maschile.
0: Allora, lo sai che la Velia mi ha lasciato qua da solo ed è andata a fare la gara? Lo sai? Cioè è andata a fare la camminata? Adesso proviamo a chiamarla al telefono, non so se ci riusciremo, però ci proviamo, vediamo. No, è niente, sono in un punto dove non prende il telefono. Vabbè, ci abbiamo provato, però torneremo magari più tardi a collegarci con gli uomini e le donne che hanno deciso di intraprendere questa seconda edizione della Nostalgia Walking. Se siete in giro, siete in macchina, oggi la musica ve la suoniamo da Zano.

0: cominciano ad arrivare gli atleti, ma noi ci colleghiamo con la Vale che dovrebbe essere incamminata, ma ci ascolta. Vale, ci sei? Vale? Vale, ci sei? No, non ci sente, cioè, ci hanno appena chiamato che doveva parlare, ma invece non ci
1: sente. Eccoci, eccoci.
0: Ah, eccola, siamo, Vale. Andrea. Vale, com'è? Come sta andando? Sì, sì, ti sento benissimo. Come sta andando? Come sta andando? Raccontaci.
1: Noi ti sentiamo.
0: Bene.
1: Benissimo. Allora, abbiamo già fatto il primo chilometro.
0: Sì.
1: Primo chilometro già fatto, hanno già fatto il primo ristoro, quindi riserve di glicogeno aumentate grazie alle pasta.
0: Ok.
1: Al top.
0: Ok. Bene, quindi praticamente la gente non viene per fare la camminata, viene per magnà.
1: Ti senti?
0: Sì, sì, ci sento, vi sento benissimo. Dicevo con Luca Giorgi che la gente viene per mangiare, non per camminare. Cioè, dopo un chilometro il ristoro, cioè, tanta roba.
1: Esatto, hai capito? Sì, a un certo punto adesso ripartiamo perché è una walking.
0: Ok. C'è mica Arianna, la Velia, la nostra speaker.
1: Perché... Esattamente, capito?
0: Ce la puoi passare?
1: Non sai che ti aspetta un altro ristoro tutto insalato e poi uno sprint finale.
0: Ah, pure! Cioè, ma se lo sapevo venivo anch'io, Vale. Ma renditi conto, Giorgi, noi qua a passare la fame e loro camminano e mangiano, bevono.
1: Non la vediamo perché siamo tantissimi.
0: Vabbè, non ti preoccupare. Dopo. Torniamo da voi più tardi. Grazie, Vale. Buona camminata, buona camminata. Ciao, Vale. Ciao. Radio Nostalgia vi sta raccontando in diretta in questa domenica 20 settembre la Road to Azzano. Il primo grande evento di camminata e non solo di questa stagione. In

0: 5 minuti alle 11, siamo in diretta su Radio Nostalgia. Tornerei al palco, se Giorgio mi sente, torniamo al palco. Torniamo al palco.
1: Fallo passare, che
0: Giorgio, Giorgio, siamo in diretta.
1: Riprendi.
0: Giorgio, mi senti?
1: Sì.
0: Ah, mi dai l'aggiornamento perché ho visto che è arrivata anche la prima donna e tanti altri. Dai, vai, vai, a te, a te, a te.
1: Allora, podio femminile già concluso e chiuso con la prima donna. Abbiamo Nina Gurino, Atletica Vinci. Seconda donna, la brevissima Matteucci Valentina. E terza donna della polisportiva Azzano, la ragazza di casa scortata dai propri compagni, e Bianca Dazzi.
0: Ok, e poi a te.
1: A me, grazie. Qualche secondo e vedremo, come Giulio ci ha anticipato, Lauro Quiriconi. Intanto quarta delle donne. Dove passi, Lauro?
0: Niente, guarda, così va bene. Grazie.
1: Vedremo
0: Giorgio.
1: Il primo della 22 chilometri.
0: Ah, sta già arrivando quello della trail. Cioè, meno di due ore. Bene, ma non benissimo. Ci fermiamo lì nella nostra redazione. Noi torniamo tra poco.

0: Sono le 10 e 57 minuti. Radio Nostalgia. Giornale Radio.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Kiev di nuovo sotto l'attacco di droni russi, con la popolazione invitata a recarsi nei rifugi. Nei raid di ieri sulla capitale ucraina sono morti una donna e i suoi due bambini. Le forze ucraine hanno risposto con il lancio di droni verso Mosca. Almeno due persone sono rimaste uccise, colpita una delle principali raffinerie russe nei pressi della capitale. Donald Trump ha firmato intanto la legge approvata dal Congresso che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressioni sulla Russia. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin e altri funzionari. Ringrazio il presidente Trump per aver firmato questa legge, ha detto Zelensky. Ancora nessuna decisione invece su nuove sanzioni europee. Ad opporsi ancora la Slovacchia, ma obiezioni arrivano anche dalla Francia. I cittadini europei non vogliono la guerra, ma i loro leader utilizzano l'Ucraina per esacerbare le tensioni, ha detto ieri Putin. Il caso delle sorelline di 8 e 12 anni scomparse e poi ritrovate a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, posto sotto sequestro il negozio di abbigliamento gestito dai cinesi vicino all'abitazione, dove le ragazzine sono state rintracciate dalla protezione civile il giorno dopo la scomparsa. Da verificare alcune circostanze poco chiare, dichiara il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca. Le ragazzine, insieme ai quattro fratelli, sono affidate al padre, che aveva sporto denuncia. Da accertamenti risulta una denuncia per maltrattamenti a carico dei genitori nel 2023, quando i figli furono affidati ad una comunità. Si svolgeranno domani alle 14.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, scomparso nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83 anni. Milano lo ricorda con gratitudine, ha detto il sindaco Beppe Sala, che ha proclamato il lutto cittadino. Serie A, pareggio e spettacolo tra Roma e Inter. Il big match dell'Olimpico della quinta giornata termina 2-2 con le doppiette di Coné e Lautaro. In classifica giallorossi e nerazzurri rimangono in vetta, ma vengono raggiunti dalla Lazio, vincente a Venezia per 2-0. Sugli altri campi 1-1 tra Bologna e Torino, mentre il Cagliari supera 1-0 l'Udinese in trasferta. Ed è tutto, a più tardi.
2: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
3: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me. E vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
4: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
0: Radio Nostalgia.

0: Your Love. 5 minuti dopo le 11, ancora in diretta, questa è Rod Tuazzano. Torniamo da Giorgio, che dovrebbe avere il vincitore assoluto della prima Skyrun. Giorgio?
1: Ciao Andrea, sì, era Jacopo. Appena puoi ti avvicino a Radio Nostalgia, Andrea Secci.
0: No, può venire direttamente, no, può venire direttamente da te, cioè può venire lì da te.
1: Lo vuoi intervistare te?
0: No, intervistalo te, sei tu l'esperto tecnico, quindi intervistalo allora. Tu Jacopo, se ci ascolti, Giorgio ti aspetta all'arco e almeno raccontiamo. Sta arrivando, hai visto? Bene. Jacopo, buongiorno. Buongiorno, vieni qua. A sto
1: ormai
0: punto, vieni. Ti diamo il radio microfono. Ovunque tu sei, puoi parlare. Ciao Jacopo, benvenuto. Ciao. Su Radio Nostalgia. Com'è fare tutti sti chilometri? Cioè, ieri in prova hai fatto 2:15.
2: Sì, lunedì scorso l'ho fatto così, per vedere com'era il percorso. Naturalmente l'ho fatto tranquillo, più che altro per vedere di cosa si trattava. E facendolo, diciamo che il giorno della gara sei molto avvantaggiato, perché sai già come gestire le energie, sai già cosa ti aspetta, e quindi oggi riposato, ovviamente ho dato il massimo e il tempo è venuto nettamente meglio.
0: Bene, leggermente.
2: Sì.
0: Cosa vuoi dire a quelli che magari ci stanno ascoltando nelle cuffiette, che devono ancora arrivare?
2: Di non mollare, perché l'ultimo tratto è veramente

0: posto e la gara purtroppo non è facile da interpretare, quindi di gestire bene le energie e tenere qualcosina per la fine.
1: Bene Jacopo, grazie, grazie, in bocca al lupo per tutto quello che verrà, per le altre gare, insomma so che questa è una delle tante gare che tu farai quest'anno. 6 minuti dopo le 11 siamo in diretta, questa è Alzano, questa è Radio Nostalgia.

Campi, no, anzi tre, perché uno è già finito, quella che è la giovanile, di gioco, sì, perché alle 9 è partita la Skyrun, l'ha vinta Jacopo, e poi alle 10 è partita la Trazzano, quinta edizione, e la Nostalgia Walking, quella che vede i nostri ascoltatori in camminata per 10 km, ma soprattutto a bere e a mangiare insieme alla Valle Fitness. E c'è con loro anche la Velia, che però non riusciamo a contattare. Ha detto vi chiamo, ma in realtà secondo me è sparita con l'Ali e con Ilaria Petri, saranno mangiando, bevendo e ballando come hanno fatto per tutta l'estate. Se siete in giro, se siete in macchina, oggi la musica ve la suoniamo da questa location strepitosa, io e Luca Giorgi, per tutta la giornata, sì, perché alle 15

11.25, siamo live da Azzano, questa è Road to Azzano con il Secci, Luca Giorgi, la Velia che però in realtà è andata a fare la Nostalgia Walking, quindi mi ha alla fine abbandonato, però vabbè, noi vi stiamo accompagnando in questa domenica mattina, anzi in questa domenica perché lo faremo anche nel pomeriggio, con la musica più bella, con la musica che vi sogniamo, soltanto ovviamente da Azzano in questa domenica. A dopo.

0: Ami la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Sono le 11:27.
2: Il meteo di Radio Nostalgia.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Alta pressione in progressivo rinforzo per la giornata di domenica, sole protagonista al centro-nord con ampie schiarite, ancora fenomeni da segnalare invece al sud Italia e sulle due isole maggiori per il passaggio di quest'area di bassa pressione. Temperature massime lieve e rialzo ma con valori da nord a sud non oltre i 30 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
4: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
5: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
6: Una specie di monumento?
5: Acqua?
6: Un monumento alla cucina di eccellenza?
5: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
6: Wow!
5: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
6: E la buona cucina toscana.
5: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
7: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
8: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
9: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Una buona domenica dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti e code per traffico verso nord tra Arezzo e Valdarno e tra più A1 variante Sasso Marconi. Possibili disagi in A12 per incidente tra Massa e Versilia per chi viaggia verso Livorno. Siamo al traffico ferroviario. Dalla prossima settimana sarà possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi al mese d'ottobre 2026, scontati del 50% per volontà della Regione Toscana, compensazione dei disagi straordinari subiti dai pendolari durante i mesi estivi. Tutti i dettagli e le modalità per richiedere il voucher sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

Rod Tuazzano live su Radio Nostalgia in questa domenica mattina 11:35. Di solito a quest'ora ci sono sempre io, ma con il 3 per te, ma oggi non c'è il 3 per te, l'abbiamo fatto alle 7:30 stamani, proprio live da qui, ma a quest'ora è tempo di premiare. Stanno premiando sul palco centrale i bambini e ricordiamo che oggi non corriamo e camminiamo soltanto per divertirci, ma parte del ricavato di questa giornata, di questa Rod Tuazzano, sarà devoluto ai sogni di Anna o di V. Dopo avremo anche i genitori della piccola Anna, scomparsa il 9 novembre di qualche anno fa e che noi abbiamo ricordato sia l'anno scorso che quest'anno, e lo faremo ovviamente anche tra poco con i suoi genitori. Si sta ancora disputando la Skyrun, che ha già un vincitore, si chiama Jacopo, è della zona, e poi cominciano ad arrivare anche i primi atleti della Strazzano. Mentre non si hanno più notizie da un po', né dalla Vale né dalla Arianna, della camminata, della Nostalgia Walking, previsto il percorso in 3 ore e mezzo. Ovviamente stanno camminando e non correndo, e quindi noi torneremo a collegarci appena sarà possibile con la Vale o con la Velia, che sono proprio all'interno di questa carovana lunghissima fatta di ascoltatori e non, che hanno deciso di passare la domenica con noi e di camminare insieme per questo paesaggio pazzesco.

0: Ah, questa ce l'ha Giorgi con l'accendino, anche se siamo sotto il sole, perché ci sta, in questa domenica mattina. Anche quando penso. E stiamo raccontando la Rozzazzano. Abbiamo premiato i piccoli, i giovani, aspettando che arrivano poi i grandi. Tra l'altro qualcuno della camminata è già arrivato, ma Danny mi diceva che se uno cammina normale fai un chilometro.
1: No, perché in teoria un chilometro, se cammini sostenuto, diciamo, ci metti 10 minuti.
0: Quindi, e quindi ci sta.
1: 10 minuti per 10 chilometri sono 100 minuti e 1 ora e 40 dovrebbe essere arrivata, infatti.
0: Però loro sono quelli che non si sono fermati a tutti i ristori, perché prima ci siamo collegati al telefono con la Vale. Dopo un chilometro avevano il primo ristoro e mangiavano i dolci. Al quinto avevano il secondo ristoro, mangiavano salato. Al nono chilometro c'era lo spritz. Cioè, hai capito? C'è qualcosa che non va. Infatti c'era lo spritz. Infatti ho capito, visto, lo sapevo. Ho capito perché molte persone sono iscritte alla walking, ma non per camminare, ma per mangiare e bere. Questa è Radio Nostalgia.

0: Oggi ad Azzano camminiamo, corriamo, stiamo insieme, ma soprattutto, come abbiamo detto poco fa, facciamo del bene, perché parte del ricavato di questa giornata sarà devoluto ai sogni di Anna ODV. E questo, lo sapete, è soltanto l'inizio, perché Radio Nostalgia continuerà a correre anche per la ricerca. Il prossimo grande appuntamento è quello dell'11 ottobre a Forte dei Marmi con la Run for IRC, 4 oppure 8 chilometri per sostenere la ricerca sul cancro. E naturalmente ci saremo anche noi di Radio Nostalgia in diretta fin dal mattino, fin dall'alba, come abbiamo fatto oggi, perché correre significa aiutare qualcuno, noi corriamo ancora più forte. Tra poco torniamo insomma con la nostra redazione di Roma. Noi torneremo più tardi a collegarci qua da Azzano, perché la giornata è lunga. Adesso però il Secci e Giorgi si spostano sul palco centrale, perché prima del pasta party, che inizierà verso mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo, c'è un po' di animazione. Un bacio lì nella redazione, a più tardi.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere.

0: da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Sono le 11 e 52 minuti. Radio Nostalgia. Giornale radio.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Kiev di nuovo sotto l'attacco di droni russi, con la popolazione invitata a recarsi nei rifugi. Nei raid di ieri sulla capitale ucraina sono morti una donna e i suoi due bambini. Le forze ucraine hanno risposto con il lancio di droni verso Mosca. Almeno due persone sono rimaste uccise. Colpita una delle principali raffinerie russe nei pressi della capitale. Donald Trump ha firmato intanto la legge approvata dal Congresso che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressioni sulla Russia. Colpiti i settori dell'energia, della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin e altri funzionari. Ringrazio il presidente Trump per aver firmato questa legge, ha detto Zelensky. Ancora nessuna decisione invece su nuove sanzioni europee. Ad opporsi ancora la Slovacchia, ma obiezioni arrivano anche dalla Francia. I cittadini europei non vogliono la guerra, ma i loro leader utilizzano l'Ucraina per esacerbare le tensioni, ha detto ieri Putin. Il caso delle sorelline di 8 e 12 anni scomparse e poi ritrovate a San Cataldo in provincia di Caltanissetta, posto sotto sequestro il negozio di abbigliamento gestito dai cinesi vicino all'abitazione dove le ragazzine sono state rintracciate dalla protezione civile il giorno dopo la scomparsa. Da verificare alcune circostanze poco chiare, dichiara il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca. Le ragazzine insieme ai quattro fratelli sono affidate al padre, che aveva sporto denuncia. Da accertamenti risulta una denuncia per maltrattamento a carico dei genitori nel 2023, quando i figli furono affidati ad una comunità. Si svolgeranno domani alle 14.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, scomparso nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83 anni. Milano lo ricorda con gratitudine, ha detto il sindaco Beppe Sala, che ha proclamato il lutto cittadino. Serie A, pareggio e spettacolo tra Roma e Inter. Il big match dell'Olimpico della quinta giornata termina 2-2 con le doppiette di Coné e Lautaro. In classifica giallorossi e nerazzurri rimangono in vetta, ma vengono raggiunti dalla Lazio, vincente a Venezia per 2-0. Sugli altri campi 1-1 tra Bologna e Torino, mentre il Cagliari supera 1-0 l'Udinese in trasferta. Ed è tutto, a più tardi.
3: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
4: Nuova linea, prezzi vecchi.
3: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
4: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
3: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
4: Riccardo Corredi.
3: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
5: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino allo

0: Mozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
1: Sapevi che da Palmucci trovi la gamma ufficiale Mitsubishi Evo e DFSK? L'auto ideale esiste, prezzo accessibile, tantissimi optional già inclusi e la tranquillità di 5 anni di garanzia. Vieni a guidarla di persona negli showroom Palmucci a Prato e Pistoia, oppure scopri tutte le offerte su palmucci.it. Palmucci è anche Mitsubishi, Evo e DFSK. Ti aspettiamo!
2: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
3: Fino al 21 settembre. Occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road con Radio Nostalgia.
4: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 23 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate. Mercoledì 23 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca.
6: Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
7: Sono le 12 e 24 minuti.
8: Il meteo di Radio Nostalgia.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
10: Alta pressione in progressivo rinforzo per la giornata di domenica, sole protagonista al centro-nord con ampie schiarite, ancora fenomeni da segnalare invece al sud Italia e sulle due isole maggiori per il passaggio di quest'area di bassa pressione. Temperature massime lieve e rialzo ma con valori da nord a sud non oltre i 30 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
8: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
11: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobutta specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
12: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
13: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
14: Dove, oh, dove?
13: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
14: Ah, sì, Ciccio Pennello.
13: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
12: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
13: Sì, ma levati lo destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
9: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In Fipili si ricorda che a causa di lavori sul ramo di Livorno è in vigore un restringimento di carreggiata con possibili rallentamenti tra Interporto Toscano Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze ancora a causa del traffico intenso, code tra Impruneta Greve Inchianti e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Treni nel fine settimana del 3 e 4 ottobre per lavori di potenziamento della circolabilità dei treni blues. La circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Borgo San Lorenzo e Dicomano. Ulteriori dettagli sul sito del gestore della regione e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: 10 minuti all'una, signori, è tornata la Velia.
1: Ciao,
0: sei sopravvissuta?
1: Ciao, sono sopravvissuta benissimo e in tutto questo mi sono fatta anche la camminata con i jeans lunghi e le scarpe assolutamente non adatte, però abbiamo retto bene.
0: Ma perché l'Ali era psicologicamente preparata, no? Perché di solito comunque va dietro ai bimbi e quindi
1: certo,
0: non aveva proprio la tenuta, ma più o meno.
1: Io
0: tu
1: zero.
0: Invece pronta per la diretta.
1: Zero.
0: Ti sei sparata 10 km con le sneakers non da correre.
1: No. No, beh, infatti probabilmente dopo oggi queste scarpe
0: meno male che però meno male che i jeans non erano proprio quelli stretti, cioè,
1: no,
0: sennò
1: è andata bene, è andata bene, per chi mi conosce sa che non metto jeans stretti, quindi
0: è andata bene.
1: Non lo sapesse, perché in realtà non lo sa nessuno, il Secci mi ha buttato dentro.
0: Ma non è vero, hai detto vado.
1: Sì, io le ho detto, a me piacerebbe farlo, lui fa, no, vabbè, ma dai, dobbiamo fare la diretta.
0: Hai detto
1: siamo
0: te
1: qui,
0: che volevi fare, Ali, scusa, vieni, Ali, e niente, scappa.
1: E poi mi ha detto, vabbè, vai, dai, e io, ma come così? E lui, sì, dai, che fai le veci dei radio, lo sei detto, vabbè.
0: Siete partiti tu e la Liss, avete fatto 10 chilometri.
1: Comunque, non ci abbiamo messo neanche tanto, perché ore.
0: No, nemmeno. No, un'ora e 32 minuti ci avete messo. Cioè vabbè.
1: Tanta roba,
0: Va bene, brave.
1: Che donne.
0: Allora, noi vi lasciamo Upside Down, la migliore musica degli anni 80. Vi riportiamo dall'altra parte, lo facciamo ogni giorno dalle 13 alle 14 e la sera dalle 20 alle 21 e poi torniamo a partire dalle 14, minuto più minuto meno, in diretta qua con Road to Azzano. Ari, hai mangiato già?
1: Assolutamente.
0: Vabbè, a tra poco, cioè a tra un'oretta, ci sentiamo tra un'oretta.

0: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Ogni giorno dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21, un tuffo negli anni 80, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 23 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate. Mercoledì 23 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca.
4: Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
5: Sono le 12 e 53 minuti.
6: Radio Nostalgia, giornale radio.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Kiev di nuovo sotto l'attacco di droni russi, con la popolazione invitata a recarsi nei rifugi. Nei raid di ieri sulla capitale ucraina sono morti una donna e i suoi due bambini. Le forze ucraine hanno risposto con il lancio di droni verso Mosca. Almeno due persone sono rimaste uccise, colpita una delle principali raffinerie russe nei pressi della capitale. Donald Trump ha firmato intanto la legge approvata dal Congresso che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressioni sulla Russia. Colpiti i settori dell'energia della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin e altri funzionari. Ringrazio il presidente Trump per aver firmato questa legge, ha detto Zelensky. Ancora nessuna decisione invece su nuove sanzioni europee. Ad opporsi ancora la Slovacchia, ma obiezioni arrivano anche dalla Francia. I cittadini europei non vogliono la guerra, ma i loro leader utilizzano l'Ucraina per esacerbare le tensioni, ha detto ieri Putin. Il caso delle sorelline di 8 e 12 anni scomparse e poi ritrovate a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, posto sotto sequestro il negozio di abbigliamento gestito dai cinesi vicino all'abitazione, dove le ragazzine sono state rintracciate dalla protezione civile il giorno dopo la scomparsa. Da verificare alcune circostanze poco chiare, dichiara il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca. Le ragazzine, insieme ai quattro fratelli, sono affidate al padre, che aveva sporto denuncia. Da accertamenti risulta una denuncia per maltrattamento trattamenti a carico dei genitori nel 2023, quando i figli furono affidati ad una comunità. Si svolgeranno domani alle 14.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, scomparso nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83 anni. Milano lo ricorda con gratitudine, ha detto il sindaco Beppe Sala, che ha proclamato il lutto cittadino. Serie A, pareggio e spettacolo tra Roma e Inter. Il big match dell'Olimpico della quinta giornata termina 2-2 con le doppiette di Coné e Lautaro. In classifica giallorossi e nerazzurri rimangono in vetta, ma vengono raggiunti dalla Lazio, vincente a Venezia per 2-0. Sugli altri campi 1-1 tra Bologna e Torino, mentre il Cagliari supera 1-0 l'Udinese in trasferta. Ed è tutto, a più tardi.
8: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e, per ringraziarti della pazienza, arrivano sconti eccezionali fino all'80%.

0: La promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca, in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
1: Fino al 21 settembre. Occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road con Radio Nostalgia.
2: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service.

0: Air Service. Da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Cerchi un veterinario, un tuo elettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista giusto non è sempre facile.

0: Scoprici su Instagram Apuania Petland.
1: Sapevi che da Palmucci trovi la gamma ufficiale Mitsubishi Evo e DFSK? L'auto ideale esiste, prezzo accessibile, tantissimi optional già inclusi e la tranquillità di 5 anni di garanzia. Vieni a guidarla di persona negli showroom Palmucci a Prato e Pistoia, oppure scopri tutte le offerte su palmucci.it. Palmucci è anche Mitsubishi, Evo e DFSK. Ti aspettiamo!
2: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me. E vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
3: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
4: Radio Nostalgia.

0: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Un tuffo negli anni Ottanta, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere.
1: Devi tornare indietro con me.
2: Ma indietro tu?
1: Indietro nel futuro!
0: Nostalgia Upside Down.

synth, neon e grandi hit. Questa è Nostalgia Upside Down. Gli 80 sono tornati. Nostalgia Upside Down su Radio Nostalgia.

su Radio Nostalgia. Nostalgia Upside Down, un'ora di anni 80 con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down,

0: Noi ogni settimana porteremo un caso pratico nella vostra vita, nella vostra quotidianità.
1: Perché? Perché non siamo abbastanza formati ancora. Siamo in Italia, siamo sempre un passo, va detto. Mi dispiace sempre dirlo, siamo un passo indietro.
2: Ogni venerdì alle 16.30 Beatrice Mazzanti e Andrea Secci vi portano nel mondo dell'intelligenza artificiale.
1: Incredibile. Tu gli puoi delegare completamente tutto e sono agenti per... immagina

0: nostalgia.
1: Accendi la radio. Ogni venerdì alle 16.30, solo su Radio Nostalgia.
2: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
4: Sono le 13:31.
2: Il meteo di Radio Nostalgia.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Alta pressione in progressivo rinforzo per la giornata di domenica, sole protagonista al centro-nord con ampie schiarite, ancora fenomeni da segnalare invece al sud Italia e sulle due isole maggiori per il passaggio di quest'area di bassa pressione. Temperature massime lieve e rialzo, ma con valori da nord a sud non oltre i 30 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
6: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
7: Nuova linea, prezzi vecchi.
6: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
7: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
6: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
7: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
8: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobutta specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
9: Renault. Non tutti gli ibridi sono uguali. La tecnologia Full Hybrid E-Tech è una delle più efficienti e vendute in Italia, con un'autonomia fino a 1100 km e fino al 40% di risparmio carburante. A settembre scopri il Renault Clio Full Hybrid E-Tech tua con un'offerta esclusiva e la nuova gamma E-Tech Series, ora disponibile su Renault Captur, Symbioz e Austral, da 24.900 euro. Sabato 19 e domenica 20 Open Weekend E-Tech.
10: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
11: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Pad Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Pad Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Padstampa.it.
1: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In Fipili si ricorda che a causa di lavori sul ramo di Livorno è in vigore un restringimento di carreggiata con possibili rallentamenti tra Interporto Toscano Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Treni nel fine settimana del 3 e 4 ottobre per lavori di potenziamento della circolabilità dei treni blues. La circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Borgo San Lorenzo e Dicomano. Ulteriori dettagli sul sito del gestore della regione e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.
2: Nostalgia Upside Down. Tutto il sound degli anni 80 è qui su Radio Nostalgia. Nostalgia Upside Down.

0: Hai ancora il Walkman nel cassetto?
1: Dai,
2: confessalo.
1: Ma non è possibile.
0: Dal 2 ottobre alle 21
2: Radio Nostalgia riaccende gli anni 80
3: e poi
2: 90
3: e poi
2: e 00.
0: Come la farina.
4: Ma che sei scemo?
2: Emiliano Geri
0: e Fabio Asiri presentano
2: Generazione
0: Dance.
2: La musica è la stessa di allora.
0: Le tue ginocchia no.
5: Sì, l'ho sentito dire anche. Generazione Dance.
6: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
7: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro batte forte sempre.
8: Dettagli in negozio online.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
11: Sono le 13:56.
12: Radio Nostalgia. Viabilità.
0: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In Fipili si ricorda che a causa di lavori sul ramo di Livorno è in vigore un restringimento di carreggiata con possibili rallentamenti tra Interporto Toscano Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Treni nel fine settimana del 3 e 4 ottobre per lavori di potenziamento della circolabilità dei treni blues. La circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Borgo San Lorenzo e Dicomano. Ulteriori dettagli sul sito del gestore della regione e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
12: Radio Nostalgia.
13: Arriva Apuania Petland, la prima piattaforma digitale del territorio dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un tuo elettatore, un negozio specializzato. Te li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio. Apuania Petland. Scoprici su Instagram. Apuania Petland.
14: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PET. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PET, la tua stampa professionale a Sarzana.
15: PETstampa.it.
16: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic & Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permotor rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
13: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
17: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
18: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica forte nei marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.

0: di quel suono. Il fruscio prima della canzone, la voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa, un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui, più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sono le 14 e 26 minuti.
4: Il meteo di Radio Nostalgia.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Alta pressione in progressivo rinforzo per la giornata di domenica, sole protagonista al centro-nord con ampie schiarite, ancora fenomeni da segnalare invece al sud Italia e sulle due isole maggiori per il passaggio di quest'area di bassa pressione. Temperature massime lieve e rialzo ma con valori da nord a sud non oltre i 30 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Il meteo vi è offerto da Brotini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brotini.it.
6: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
7: Nuova linea, prezzi vecchi.
6: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
7: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
6: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
7: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
8: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
9: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
10: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama

0: airservice.it. Airservice, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
2: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In Fipili si ricorda che a causa di lavori sul ramo di Livorno è in vigore un restringimento di carreggiata con possibili rallentamenti tra Interporto Toscano Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Treni nel fine settimana del 3-4 ottobre per lavori di potenziamento della circolabilità dei treni blues. La circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Borgo San Lorenzo e Dicomano. Ulteriori dettagli sul sito del gestore della regione e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Sono le 15 e 11 minuti.
3: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
4: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
5: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 23 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate. Mercoledì 23 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca.
6: Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
7: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
8: Una specie di monumento?
7: Acqua.
8: Un monumento alla cucina di eccellenza?
7: Brava, ti meriti una super bistecca ed eccellenza del Masseto.
8: Wow!
7: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
8: E la buona cucina toscana.
7: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
9: Fino al 21 settembre. Occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road, con Radio Nostalgia.
10: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo! Perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci. Perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
3: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 23 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate. Mercoledì 23 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca.
5: Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
6: Sono le 15:42.
7: Il meteo di Radio Nostalgia.
8: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
9: L'alta pressione nella giornata di domani, giornata di lunedì, continuerà a interessare tutta Italia determinando una fase stabile, cielo sereno poco nuvoloso al nord Italia, solo qualche velatura in transito ma sempre piena estate con massime diurne fino a 30 gradi, anche al centro Italia sole o al più cielo offuscato da velature e nuvole alte di passaggio. Per concludere il sud, tempo soleggiato solo sui rilievi della Calabria e della Sicilia, qualche breve temporale pomeridiano. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
7: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
10: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti. Occhiali da vista e da sole è il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo risparmiando davvero, ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
11: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
12: A settembre Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1,61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
13: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
14: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
15: Una specie di monumento?
14: Acqua?
15: Un monumento alla cucina di eccellenza?
14: Brava, ti meriti la catalana di crostacei alla brace e una bella bottiglia di Chablis.
15: Wow!
14: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
15: E la buona cucina toscana.
14: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza!
16: Sapevi che da Palmucci trovi la gamma ufficiale Mitsubishi Evo e DFSK? L'auto ideale esiste, prezzo accessibile, tantissimi optional già inclusi e la tranquillità di 5 anni di garanzia. Vieni a guidarla di persona negli showroom Palmucci a Prato e Pistoia, oppure scopri tutte le offerte su palmucci.it. Palmucci è anche Mitsubishi, Evo e DFSK. Ti aspettiamo!

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In Fipili si ricorda che a causa di lavori sul ramo di Livorno è in vigore un restringimento di carreggiata con possibili rallentamenti tra Interporto Toscano Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Treni nel fine settimana del 3-4 ottobre per lavori di potenziamento della circolabilità dei treni blues. La circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Borgo San Lorenzo e Dicomano. Ulteriori dettagli sul sito del gestore della regione e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia, la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Sono le 15 e 53 minuti.
6: Radio Nostalgia. Viabilità.
7: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In Fipili si ricorda che a causa di lavori sul ramo di Livorno è in vigore un restringimento di carreggiata con possibili rallentamenti tra Interporto Toscano Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Treni nel fine settimana del 3-4 ottobre per lavori di potenziamento della circolabilità dei treni blues. La circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Borgo San Lorenzo e Dicomano. Ulteriori dettagli sul sito del gestore della regione e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
6: Radio Nostalgia.
8: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
9: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
10: Fino al 21 settembre. Occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road, con Radio Nostalgia.
11: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
12: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
13: Radio Nostalgia.

0: Ami la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 23 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione.
8: Ciao Estate.
7: Mercoledì 23 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca.
9: Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
10: Sono le 16:31.
11: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
17: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
18: Questo cammino dobbiamo completarlo.
17: Un film luminoso e pieno di speranza.
19: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
17: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
20: Dal 21 al 24 settembre torna a Cinema in Festa.
21: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
20: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
22: Cerchi un veterinario, un tuo elettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista giusto non è sempre facile.

0: Scoprici su Instagram Apuania Petland.
1: L'estate è finita, torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua, una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti, casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
2: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
3: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
4: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
5: Dove, oh, dove?
4: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
5: Ah, sì, Ciccio Pennello.
4: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
3: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
4: Sì, ma levati lo destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
6: Radio Nostalgia.

0: meteo di Radio Nostalgia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: L'alta pressione nella giornata di domani, giornata di lunedì, continuerà a interessare tutta Italia determinando una fase stabile. Cielo sereno poco nuvoloso al nord Italia, solo qualche velatura in transito, ma sempre piena estate con massime diurne fino a 30 gradi. Anche al centro Italia sole o al più cielo offuscato da velature e nuvole alte di passaggio. Per concludere il sud, tempo soleggiato, solo sui rilievi della Calabria e della Sicilia qualche breve temporale pomeridiano. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.

0: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.

0: corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Sono le 16:56. Radio Nostalgia. Viabilità.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Code a causa del traffico intenso anche sul raccordo Siena-Firenze tra Impruneta Greve Inchianti e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. In Fipili sul ramo di Livorno possibili rallentamenti per lavori tra Interporto Toscano Ovest e l'allacciamento con la 12 in direzione Firenze. Treni nel fine settimana del 3 e 4 ottobre per lavori di potenziamento della circolabilità dei treni blues. La circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Borgo San Lorenzo e Dicomano. Ulteriori dettagli sul sito del gestore della regione e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Radio Nostalgia.
3: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
4: Nuova linea, prezzi vecchi.
3: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
4: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
3: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
4: Riccardo Corredi.
3: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
5: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti. Occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo, risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
6: Sapevi che da Palmucci trovi la gamma ufficiale Mitsubishi Evo e DFSK? L'auto ideale esiste, prezzo accessibile, tantissimi optional già inclusi e la tranquillità di 5 anni di garanzia. Vieni a guidarla di persona negli showroom Palmucci a Prato e Pistoia, oppure scopri tutte le offerte su palmucci.it. Palmucci è anche Mitsubishi Evo e DFSK. Ti aspettiamo.
7: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo! Perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci. Perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
1: Radio Nostalgia.

0: tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Ogni giorno dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21, un tuffo negli anni 80, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 23 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate. Mercoledì 23 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca.
9: Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
10: Sono le 17 e 27 minuti.
11: Il meteo di Radio Nostalgia.
12: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
13: L'alta pressione nella giornata di domani, giornata di lunedì, continuerà a interessare tutta Italia determinando una fase stabile, cielo sereno poco nuvoloso al nord Italia, solo qualche velatura in transito ma sempre piena estate con massime diurne fino a 30 gradi. Anche al centro Italia sole o al più cielo offuscato da velature e nuvole alte di passaggio. Per concludere il sud, tempo soleggiato solo sui rilievi della Calabria e della Sicilia, qualche breve temporale pomeridiano. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
11: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
14: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
15: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
16: Fino al 21 settembre. Occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road, con Radio Nostalgia.
17: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Pad Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Pad Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Padstampa.it.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Code a causa del traffico intenso anche sul raccordo Siena-Firenze tra Impruneta Greve in Chianti e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Treni nel fine settimana del 3 e 4 ottobre per lavori di potenziamento della circolabilità dei treni blues. La circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Borgo San Lorenzo e Dicomano. Ulteriori dettagli sul sito del gestore della regione e sui nostri canali social. Città di Firenze proseguono i lavori di riqualificazione in via dei Pilastri dal 21 settembre fino al 3 novembre. Circolazione interrotta da Borgo Pinti a via Farini. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Sono le 18 e 12 minuti.
3: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia, la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
4: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti, occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo, risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
5: Per la scelta della tua prossima auto potresti ascoltare il consiglio di un famoso influencer oppure l'opinione di oltre 3 milioni di automobilisti che hanno scelto Dacia Sandero, l'auto più venduta ai privati in Europa dal 2017. Vieni a scoprire la nuova gamma Dacia Sandero a partire da 14.800 euro negli showroom di Nuova Comauto. Info e condizioni in sede.
6: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
7: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service. Da sempre gli specialisti dell'efficienza.
8: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
9: Radio Nostalgia.
10: Allora.

0: Noi ogni settimana porteremo un caso pratico nella vostra vita, nella vostra quotidianità.
1: Perché? Perché non siamo abbastanza formati ancora. Siamo in Italia, siamo sempre un passo, va detto. Mi dispiace sempre dirlo, siamo un passo indietro.
2: Ogni venerdì alle 16.30 Beatrice Mazzanti e Andrea Secci vi portano nel mondo dell'intelligenza artificiale.
1: Incredibile. Tu gli puoi delegare completamente tutto e sono agenti

0: nostalgia.
1: Accendi la radio. Ogni venerdì alle 16.30, solo su Radio Nostalgia.
2: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia, la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
3: Sono le 18 e 29 minuti. Il meteo di Radio Nostalgia.
4: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
5: L'alta pressione nella giornata di domani, giornata di lunedì, continuerà a interessare tutta Italia determinando una fase stabile, cielo sereno poco nuvoloso al nord Italia, solo qualche velatura in transito ma sempre piena estate con massime diurne fino a 30 gradi. Anche al centro Italia sole o al più cielo offuscato da velature e nuvole alte di passaggio. Per concludere il sud, tempo soleggiato solo sui rilievi della Calabria e della Sicilia, qualche breve temporale pomeridiano. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
3: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
6: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
7: Nuova linea, prezzi vecchi.
6: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
7: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
6: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
7: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
8: Sapevi che da Palmucci trovi la gamma ufficiale Mitsubishi Evo e DFSK? L'auto ideale esiste. Prezzo accessibile, tantissimi optional già inclusi e la tranquillità di 5 anni di garanzia. Vieni a guidarla di persona negli showroom Palmucci a Prato e Pistoia. Oppure scopri tutte le offerte su palmucci.it. Palmucci è anche Mitsubishi, Evo e DFSK. Ti aspettiamo.
9: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
10: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
11: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
12: Dove, oh, dove?
11: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
12: Ah, sì, Ciccio Pennello.
11: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
10: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
11: Sì, ma levati i destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
13: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
3: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 315 si registrano 4 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna, a causa del traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Ancora per traffico intenso in Fipili, rallentamenti tra il Bivio, Pisa Livorno e Ponte d'Ovest Ponsacco in direzione Firenze. Code a tratti a causa di lavori e del traffico intenso anche sul raccordo Siena-Firenze tra San Casciano e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Città di Firenze proseguono i lavori di riqualificazione in via dei Pilastri dal 21 settembre fino al 3 novembre, circolazione interrotta da Borgo Pinti a via Farini. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: Hai ancora il Walkman nel cassetto.
1: Dai,
2: confessalo.
1: Ma non è possibile.
0: Dal 2 ottobre alle 21
2: Radio Nostalgia riaccende gli anni 80
3: e poi
2: 90
3: e poi
2: e 00.
0: Come la farina.
1: Ma che sei scemo?
2: Emiliano Geri
0: e Fabio Asiri presentano
1: Dai,
0: Generazione Dance.
2: La musica è la stessa di allora.
0: Le tue ginocchia no.
4: Sì, l'ho sentito dire anche. Generazione Dance.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Sono le 18 e 53 minuti. Radio Nostalgia. Viabilità.
8: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 315 si registrano 4 chilometri di coda tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna a causa del traffico intenso code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Ancora per traffico intenso in Fipili rallentamenti tra il Bivio, Pisa Livorno e Ponte d'Ovest Ponsacco in direzione Firenze. Code a tratti a causa di lavori e del traffico intenso anche sul raccordo Siena-Firenze tra San Casciano e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Città di Firenze proseguono i lavori di riqualificazione in via dei Pilastri dal 21 settembre fino al 3 novembre, circolazione interrotta da Borgo Pinti a via Farini. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
7: Radio Nostalgia.
9: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
10: Nuova linea, prezzi vecchi.
9: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
10: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
9: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
10: Riccardo Corredi.
9: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
11: Fino al 21 settembre. Occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road con Radio Nostalgia.
12: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me. E vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
13: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
14: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare, 4 o 8 chilometri, non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
15: Questa è Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono?
1: Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30€. In store, app e su decathlon.it.
4: Solo da 1€ con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1€.
5: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1€, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
6: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 23 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate. Mercoledì 23 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca.
7: Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
8: Sono le 19:28.
9: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
16: Questo cammino dobbiamo completarlo.
15: Un film luminoso e pieno di speranza.
17: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
15: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
18: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
19: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
18: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
20: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a 1 mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di €800 sugli optional. Ti aspettiamo.
21: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
22: Arriva Apuania Petland, la prima piattaforma digitale del territorio dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un tuo elettatore, un negozio specializzato. Te li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio. Apuania Petland. Scoprici su Instagram. Apuania Petland.
23: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla 9ª edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.

0: meteo di Radio Nostalgia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: L'alta pressione nella giornata di domani, giornata di lunedì, continuerà a interessare tutta Italia determinando una fase stabile. Cielo sereno poco nuvoloso al nord Italia, solo qualche velatura in transito, ma sempre piena estate con massime diurne fino a 30 gradi. Anche al centro Italia sole o al più cielo offuscato da velature e nuvole alte di passaggio. Per concludere il sud, tempo soleggiato, solo sui rilievi della Calabria e della Sicilia qualche breve temporale pomeridiano. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
7: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, un paraprenota fatto.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida?
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
12: Sono le 19 e 55 minuti.
13: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
15: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
16: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
15: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
17: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
18: Amiche per la vita!
15: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
19: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
20: Questo cammino dobbiamo completarlo.
19: Un film luminoso e pieno di speranza.
21: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
19: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
22: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
23: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
24: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 3,99, TAEC 5,14, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
25: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
26: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e vuoi mettere un impianto a pavimento radiante? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e devi rifare anche il bagno? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
27: Sapevi che da Palmucci trovi la gamma ufficiale Mitsubishi Evo e DFSK? L'auto ideale esiste, prezzo accessibile, tantissimi optional già inclusi e la tranquillità di 5 anni di garanzia. Vieni a guidarla di persona negli showroom Palmucci a Prato e Pistoia, oppure scopri tutte le offerte su palmucci.it. Palmucci è anche Mitsubishi, Evo e DFSK.

0: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Un tuffo negli anni Ottanta, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere.
1: Devi tornare indietro con me.
2: Ma indietro dove?
1: Indietro nel futuro!
0: Nostalgia Upside Down.

synth, neon e grandi hit. Questa è Nostalgia Upside Down. Gli 80 sono tornati. Nostalgia Upside Down su Radio Nostalgia.

su Radio Nostalgia. Nostalgia Upside Down. Un'ora di anni 80 con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.

0: Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Sono le 20 e 28 minuti.
3: Il meteo di Radio Nostalgia.
4: Ben trovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
5: L'alta pressione nella giornata di domani, giornata di lunedì, continuerà a interessare tutta Italia determinando una fase stabile, cielo sereno poco nuvoloso al nord Italia, solo qualche velatura in transito ma sempre piena estate con massime diurne fino a 30 gradi. Anche al centro Italia sole o al più cielo offuscato da velature e nuvole alte di passaggio. Per concludere il sud, tempo soleggiato solo sui rilievi della Calabria e della Sicilia, qualche breve temporale pomeridiano. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
3: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
6: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
7: Nuova linea, prezzi vecchi.
6: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
7: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
6: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
7: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
8: Sapevi che da Palmucci trovi la gamma ufficiale Mitsubishi Evo e DFSK? L'auto ideale esiste, prezzo accessibile, tantissimi optional già inclusi e la tranquillità di 5 anni di garanzia. Vieni a guidarla di persona negli showroom Palmucci a Prato e Pistoia, oppure scopri tutte le offerte su palmucci.it. Palmucci è anche Mitsubishi, Evo e DFSK. Ti aspettiamo.
9: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
10: Questa è Radio Nostalgia.
11: Nostalgia Upside Down. Tutto il sound degli anni 80 è qui su Radio Nostalgia. Nostalgia Upside Down.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 23 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione.
8: Ciao Estate.
7: Mercoledì 23 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca.
9: Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
10: Sono le 20 e 55 minuti.
11: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
17: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
18: Questo cammino dobbiamo completarlo.
17: Un film luminoso e pieno di speranza.
19: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
17: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
20: Dal 21 al 24 settembre torna a Cinema in Festa.
21: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
20: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
22: Se ti dico in portico, cosa ti viene in mente?
23: Una specie di monumento?
22: Acqua?
23: Un monumento alla cucina di eccellenza?
22: Brava! Ti meriti il branzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
23: Wow!
22: Ristorante in portico, per chi ama il pesce appena pescato.
23: E la buona cucina toscana.
22: Il portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
24: Fino al 21 settembre. Occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road con Radio Nostalgia.

una canzone e torni subito lì. La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi. Radio Nostalgia.

0: Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché mette la più bella musica di sempre.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.

0: Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché quando mi metto in macchina mi regala momenti sereni con la musica.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.

0: la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro batte forte, sempre.
5: Dettagli in negozio online.
6: Sono le 21 e 32 minuti.
0: Il meteo di Radio Nostalgia.
7: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
8: L'alta pressione nella giornata di domani, giornata di lunedì, continuerà a interessare tutta Italia determinando una fase stabile, cielo sereno poco nuvoloso al nord Italia, solo qualche velatura in transito ma sempre piena estate con massime diurne fino a 30 gradi. Anche al centro Italia sole o al più cielo offuscato da velature e nuvole alte di passaggio. Per concludere il sud, tempo soleggiato solo sui rilievi della Calabria e della Sicilia, qualche breve temporale pomeridiano. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brotini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brotini.it. Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
9: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
10: Una specie di monumento?
9: Acqua?
10: Un monumento alla cucina di eccellenza?
9: Brava! Ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
10: Wow!
9: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
10: E la buona cucina toscana.
9: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
0: Radio Nostalgia.

0: Siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna. Con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato. Perché la tua storia è la nostra storia.
1: Radio Nostalgia.
0: La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi. Wow!

0: ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché mette la più bella musica di sempre.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.

0: 90, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: Sono le 21 e 57 minuti.
2: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
11: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
12: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
13: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
14: Cerchi un veterinario, un toelettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista

Quante volte ti sei detto «Questa non la sentivo da una vita» e hai alzato il volume senza pensarci? È il potere delle canzoni che hai vissuto davvero. Ti staccano dal lavoro, ti riportano a un pomeriggio.

0: Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché metto la musica di quando mi sono innamorata. La riascolto e ancora oggi provo le stesse emozioni.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia. Questo ci darà sempre più forza per suonarti la musica della tua vita. 70 80 90. Radio Nostalgia.

0: ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Ascolto Radio Nostalgia per la tanta buona musica e la bella energia.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.

0: chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché metto la musica di quando mi sono innamorata. La riascolto e ancora oggi provo le stesse emozioni.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia. Questo ci darà sempre più forza per suonarti la musica della tua vita. 70 80 90. Radio Nostalgia.

0: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Ogni giorno dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21, un tuffo negli anni 80, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.
1: Sono le 22 e 30 minuti.
2: Il meteo di Radio Nostalgia.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
4: L'alta pressione nella giornata di domani, giornata di lunedì, continuerà a interessare tutta Italia determinando una fase stabile. Cielo sereno poco nuvoloso al nord Italia, solo qualche velatura in transito, ma sempre piena estate con massime diurne fino a 30 gradi. Anche al centro Italia sole o al più cielo offuscato da velature e nuvole alte di passaggio. Per concludere il sud, tempo soleggiato solo sui rilievi della Calabria e della Sicilia, qualche breve temporale pomeridiano. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
5: Una canzone e torni subito lì. La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi. Radio Nostalgia.

0: chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché metto la musica di quando mi sono innamorata. La riascolto e ancora oggi provo le stesse emozioni.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia. Questo ci darà sempre più forza per suonarti la musica della tua vita. 70 80 90. Radio Nostalgia.

0: noi ogni settimana porteremo un caso pratico nella vostra vita, nella vostra quotidianità.
1: Perché non siamo abbastanza formati ancora. Siamo in Italia, siamo sempre un passo, va detto. Mi dispiace sempre dirlo, siamo un passo indietro.
2: Ogni venerdì alle 16.30 Beatrice Mazzanti e Andrea Secci vi portano nel mondo dell'intelligenza artificiale.
1: Incredibile. Tu gli puoi delegare completamente tutto e sono agenti

0: nostalgia.
1: Accendi la radio. Ogni venerdì alle 16.30, solo su Radio Nostalgia.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sono le 22 e 54 minuti.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Un film luminoso e pieno di speranza.
12: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
10: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
13: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
14: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
15: Siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna. Con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato. Perché la tua storia è la nostra storia.
16: Radio Nostalgia.
15: La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi.

0: Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché mette la più bella musica di sempre.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.

0: Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché quando mi metto in macchina mi regala momenti sereni con la musica.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.

0: Hai ancora il Walkman nel cassetto?
1: Dai,
2: confessalo.
1: Ma non è possibile.
0: Dal 2 ottobre alle 21
2: Radio Nostalgia riaccende gli anni 80
3: e poi
2: 90
3: e poi
2: e 00.
0: Come la farina.
1: Ma che sei scemo?
2: Emiliano Geri
0: e Fabio Asiri presentano
1: Generazione
0: Dance.
2: La musica è la stessa di allora.
0: Le tue ginocchia no.
4: Sì, l'ho sentito dire anche. Generazione Dance.
5: Sono le 23 e 35 minuti. Il meteo di Radio Nostalgia.
6: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
7: L'alta pressione nella giornata di domani, giornata di lunedì, continuerà a interessare tutta Italia determinando una fase stabile. Cielo sereno poco nuvoloso al nord Italia, solo qualche velatura in transito, ma sempre piena estate con massime diurne fino a 30 gradi. Anche al centro Italia sole o al più cielo offuscato da velature e nuvole alte di passaggio. Per concludere il sud, tempo soleggiato, solo sui rilievi della Calabria e della Sicilia qualche breve temporale pomeridiano. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
5: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: È mezzanotte e 3 minuti.
2: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
3: Radio Nostalgia.
4: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Matteo e le Maura all'ascolto e non. Sono invece nati in data 21 settembre Ombretta Colli, Larry Hagman. Per quelli che hanno la mia età riconosceranno il JR di Dallas, Daniela Goggi e Ivano Fossati. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 29° grado della Vergine, sei dotato di grande fantasia fino a raggiungere ispirazioni che possono portarti addirittura alla profezia. Tale dono, come anche i tuoi presentimenti, ti saranno di grande aiuto. Hai facilità a comandare, sei intraprendente, coraggioso e costante, perciò la strada che conduce al successo è continuamente aperta per te. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la luna in Capricorno sfida la pazienza, ma la grinta non arretra di un passo. La nostra presenza al lavoro non passa inosservata. Proponiamo quella modifica che avevamo in mente. Toro, alternanza tra momenti di tensione e fasi più produttive. Gestiamo le energie con intelligenza, senza disperderle in battaglie del tutto inutili. Scegliamo con cura le priorità e concentriamoci su ciò che porta risultati concreti. Gemelli, serve silenzio, fermarci, guardarci dentro, ascoltare quello che ci dice la parte più profonda di noi. Le risposte sono già lì, tendiamo l'orecchio. Dove andiamo? Cosa cerchiamo? Domande che meritano tempo e attenzione vera, non risposte frettolose. Cancro, giornata critica che richiede controllo emotivo e capacità di non reagire alle provocazioni. Evitiamo in confronti infuocati, rimaniamo calmi anche se qualcuno cerca la lite con parole o gesti ostili. Leone, le relazioni richiedono un briciolo di diplomazia in più. Invece di imporci, ascoltiamo le esigenze degli altri per trovare un accordo equo. Dividiamo i compiti con i collaboratori, la fatica condivisa pesa alla metà e porta molta armonia nel gruppo. Vergine, introduciamo una piccola innovazione nel nostro modo di operare. Aggiorniamo i nostri strumenti per renderli più attuali, veloci ed efficaci. La tecnologia è un'alleata che ci permette di delegare i compiti ripetitivi, così possiamo dedicarci agli affetti. Bilancia, giornata che parte in salita. La tenacia c'è, ma qualcosa ci frena. Nel pomeriggio il cielo migliora e le iniziative riprendono slancio. Un collega ci offre un supporto inatteso. Accettiamolo senza imbarazzo. Scorpione, un contributo che abbiamo dato settimane fa torna indietro con un riconoscimento. Accettiamolo senza minimizzare, ce lo siamo guadagnato. La mattina porta una luce diversa, un momento di chiarezza autentica su qualcosa che tendevamo a complicare. Sagittario, il risveglio è in salita, però il quadro rimane abbastanza stabile. Le idee più originali emergono nei momenti di apparente stasi operativa, grazie alla luna che va in acquario. Capricorno, Marte opposto dal Cancro prova a scuoterci, ma non piega la nostra determinazione. Appena alzati, affrontiamo con coraggio una questione spinosa e in sospeso. Questa chiarezza non si ripeterà. Acquario, lunedì che inizia senza troppi scossoni planetari né pressioni esterne. Possiamo compiere delle scelte che nascono esclusivamente dalla nostra testa. Teniamo in mano le redini del comando e guidiamo i nostri colleghi verso l'obiettivo prefissato. Pesci, momento produttivo sul lavoro che chiede attenzione ai dettagli più che allo slancio. Una collaborazione che sembrava problematica mostra invece incoraggianti segni di miglioramento. Bene. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Non è la mancanza d'amore, ma la mancanza d'amicizia che rende i matrimoni infelici. Nietzsche. Radio.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: È mezzanotte e 27 minuti.

0: Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.
1: È mezzanotte e

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: È l'una.

0: musica degli anni 70, 80 e 90? Oh, oh, nostalgia. E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
1: È 1:53.
2: Quante volte ti sei detto: questa non la sentivo da una vita, e hai alzato il volume senza pensarci? È il potere delle canzoni che hai vissuto davvero. Ti staccano dal lavoro, ti riportano a un pomeriggio d'estate, a un viaggio, a un

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu ti rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.